0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Album für die Jugend, album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37, canto del marinaio, numero 38, tempo d'inverno primo, numero 39, tempo d'inverno secondo, Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.
1: Orlando di Lasso, Domine ne in furore tuo, Salmo VI a 5 voci. Numero 1, da Septem Salmi Davidis Penitentiales. Complesso vocale The Iliad Ensemble e complesso strumentale Caes Boeke Ensemble, diretti da Paul Hillier.

Di Orlando di Lasso avete ascoltato Domine ne in furore tuo, Salmo VI a 5 voci, numero 1, da Septem Salmi Davidis Penitentiales. Complesso vocale The Iliard Ensemble e complesso strumentale Kees Boeke Ensemble, diretti da Paul Hillier.

Johann Hermann Schein, due madrigali a cinque voci col basso continuo. O Amaryllis Art, Aurora schon mit ihrem Haar. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.

0: di Johann Hermann Schein avete ascoltato due madrigali a cinque voci col basso continuo, complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.
1: Joseph Haydn, Sinfonia numero 96 in re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi, Adagio allegro, Andante, Minuetto allegretto e trio, Finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.
1: Leos Janacek, sonata per violino e pianoforte, con moto, ballada, con moto, allegretto, adagio. Gidon Kremer, violino. Marta Argerich, pianoforte.

Di Leos Janacek avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte. Johannes Brahms, Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Testo di Johann Wolfgang Goethe. Anno di composizione fra il 1863 ed il 1868. Tenore James King. New Philharmonia Orchestra. Voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro, John McCarthy.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Tenore James King, New Philharmonia Orchestra e voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado, maestro del coro John Ecati.
1: Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert, Quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D 887.

0: di Franz Schubert. Avete ascoltato Quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D887. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in re maggiore, Il Titano. Langsam, schleppend, wie ein Naturlaut, kraftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich, ungemessen, ohne zu schleppend, stürmisch bewegt. London Symphony Orchestra, diretta da Jascha Orenstein.

di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, London Symphony Orchestra diretta da Jascha Orenstein. Ludwig van Beethoven, quartetto in Re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Mark Yerman, violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vista Mare.
1: Il mondo creativo di un bambino prodigio, poi diventato un compositore famoso, costretto a emigrare in America, dove si afferma come autore di colonne sonore, è tornato in Europa dopo la guerra con la speranza di ricominciare tutto da capo e senza immaginare che nel frattempo la sua musica era stata dimenticata. ...6:02:15, buona domenica da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Sono insieme a Renata Scognamiglio questa mattina in regia con le sue scelte bellissime musicali e alla console Daniele Verde. La frase che vi ho letto è una premessa a un libro che sfoglieremo questa mattina insieme, dedicato a Erich Wolfgang Korngold, un bel libro di Dario Oliveri dal titolo In fuga dall'abisso. Erich Wolfgang Korngold, Alma Mahler e gli altri, dall'Europa in fiamme al sole di Hollywood, per la collana Correnti delle edizioni Curci, che sono sempre edizioni attente, come sappiamo, a ciò che è anche poco conosciuto. Korngold è, diciamo, prevalentemente noto il suo nome per quanto riguarda la musica per film, le colonne, certamente le colonne sonore, ma come si sa, poi gli autori di colonne sonore non sono così celebri. Uno ricorda il film e non ricorda chi ha scritto la musica. A Korngold è stato un grandissimo musicista che si è trovato in mezzo a due pesanti momenti storici dell'Europa e che ha fatto i conti proprio con l'esilio. Dario Oliveri non è la prima volta che noi ci occupiamo di lui. Questo musicologo palermitano bravissimo, che ha scritto diversi testi, noi abbiamo fatto anche il bellissimo Caso Webern. Ecco, ma senza porre troppe parole in mezzo, la musica.

Sterberlied, il primo dei quattro Lieder des Abschieds, opera 14, i canti dell'addio 1920-21 di Erich Wolfgang Kongold, questa bella interpretazione di Anne-Sophie von Otter con al pianoforte Bengt Forsberg. Sfogliamo questa mattina insieme In fuga dall'abisso di Dario Oliveri, Edizioni Curci, un bel libro che non ci parla soltanto di Korngold, del quale in fondo sappiamo fino a un certo punto, perché non è un autore frequentatissimo nelle sale da concerto, come sappiamo, nelle esecuzioni, nella storia della musica. Quando invece appunto è stato un momento storico molto importante, la sua scrittura, la sua presenza e il collegamento con appunto un'Europa e un oceano che divideva Europa-America in un momento storico decisivo e importante. Infatti Dario Oliveri, come suo solito, allarga un po' la storia, no? Quindi questo volume non è da considerare una vera e propria biografia, perché riesce a collegare queste grandi partenze dall'Europa verso Hollywood, verso l'America, verso gli Stati Uniti, con i grandi, grandissimi nomi del tempo, a cominciare da Zemlinsky, da Alma Mahler. Il rapporto molto stretto di fiducia e di stima con Gustav Mahler del piccolo Korngold. Nel frattempo, appunto, Oliveri, che si definisce narratore, e mi sembra assolutamente giusto chiamarlo così, ci racconta appunto della sua vita e delle sue, e anche ovviamente delle sue opere. Allora, noi adesso abbiamo ascoltato questi canti dell'addio, e Sterblid proprio riprende il testo di una song di Cristina Rossetti e Alfred Kerr dal titolo Quando sarò morto, mia carissima. Così è il titolo, del 1862. Allora, questa breve composizione, scrive Oliveri, sintetizza il carattere della raccolta, quindi questa idea dell'addio, no? E sul frontespizio del fascicolo il compositore ha riportato questa dedica: Alma Rosé, perché appunto di lei si trattava, alla cantante, alla violinista, all'amabile ragazza, con i più affettuosi auguri di Buon Natale. Solo l'autore, Erich Wolfgang Korngold. E siamo appunto nel 1921. Ma a parte alcune cose che sono celeberrime di Korngold, La città morta, il concerto per violino orchestra, adesso noi facciamo un excursus, facciamo proprio, grazie a Renata Scognamiglio, un viaggio attraverso una serie di sue opere.

Il miracolo di Eliana, atto secondo, Zwischenspiel, Deutsches Symphony Orchester di Berlino, diretta da John Mauceri, appunto, da questa pagina, ancora una pagina di Korngold. Peraltro, grazie dei vostri messaggi, Francesca, noi libri non sono due, è uno solo, forse l'ho spiegato non esattamente all'inizio. Allora, Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, il sottotitolo riporta i personaggi che vengono trattati, i momenti storici che vengono trattati nel libro. Erich Wolfgang Korngold, Alma Mahler e gli altri, dall'Europa in fiamme al sole di Hollywood, edizioni Curci. Dall'intreccio proprio di questi percorsi affiora un'immagine di quella età della catastrofe, scrive Oliveri, in cui si ridisegna la carta politica dell'Europa, si affermano i totalitarismi e da cui origina poco dopo un nuovo, come sappiamo, tremendo conflitto mondiale. Korngold è passato quasi indenne attraverso gli orrori del secolo breve, basti pensare che nei giorni dell'Anschluss era già in California, ma al tempo stesso è chiaro che quegli eventi ne hanno segnato la biografia e ovviamente l'esperienza. Noi ora passiamo a momenti importanti proprio della sua, non dico carriera, ma della sua biografia. Dario Oliveri parte dai concetti fondamentali lasciati nelle annotazioni dal padre di Erich, Julius Korngold, che era un critico musicale che faceva terribilmente paura a tutto il mondo musicale, era un po' l'erede di Hanslick, quindi aveva anche un peso, diciamo, davvero notevole da questo punto di vista. E Oliveri, appunto, trae dalle annotazioni e anche dal materiale della moglie di Korngold, Lucy von Sonnenthal, tutte le molte informazioni di cui il volume è ricchissimo. Peraltro, proprio la moglie Lucy, che ricorda la prima volta in cui lo vide, non a teatro o in salotto, bensì in palestra mentre stava facendo ginnastica e cantava ad alta voce, tutto assorto in se stesso. Luzzi sapeva quanto fosse famoso, ma in quel momento le venne da ridere perché le sembrava soltanto un ragazzo un po' goffo che avrebbe fatto bene a dimagrire, se no che ci andava a fare in palestra. È un ricordo troppo personale e divertente, dice Oliveri, per essere taciuto, ma del quale al tempo stesso non ha senso proporre una parafrasi, così come avviene anche nel caso degli incontri fra Korngold bambino e Gustav Mahler e dell'arrivo della coppia Erich e Lucy Korngold a Hollywood, quando mettono piede nel mondo spietato del cinema e si emozionano a pranzare accanto a Bette Davis. Beh, ci sono ovviamente questi mondi, questo intreccio straordinario di mondi molto affascinanti che noi abbiamo ovviamente un po' sulla nostra pelle vissuto come la storia, no? La storia più vicina a noi. E poi però, appunto, ci sono i momenti della grande scrittura del maestro. Due quartetti, noi ascoltiamo il secondo in mi bemolle maggiore, intermezzo allegretto con moto di Korngold.

Quartetto per archi numero 2 in Mi bemolle maggiore opera 26, intermezzo allegretto con moto, Doric String Quartet nella interpretazione di questa deliziosa pagina di Korngold, sempre belle le scelte, bisogna dire, di Renata Scognamiglio, poi in un volume come questo, molto interessante, di Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, edizioni Curci, davvero c'è da leccarsi i baffi. Avremmo potuto così mandare tutto il mondo in onda e fare una trasmissione di 10 anni, perché appunto Oliveri scandaglia un po' tutta la storia di quegli autori importantissimi, fondamentali, che poi dall'Europa si spostano appunto negli Stati Uniti. E ricordo, per quanto riguarda alcune pagine, che il quartetto per archi numero 2, che abbiamo appena ascoltato, era del 1933, tenuto a battesimo proprio dal quartetto Rosé, ed erano molti i concerti e la vita importante, elettrica, fondamentale, che Korngold vive portando avanti il suo modello di scrittura. Noi prima abbiamo ascoltato, per esempio, il miracolo di Eliane. Eliane era considerata da Korngold la sua opera più significativa. Bruno Walter, peraltro, concordava con questo giudizio. La moglie Luzi scrive: le aspre dissonanze. Lui aveva scoperto uno stile nuovo e singolare, le aspre dissonanze che accompagnano alcuni personaggi. Non esprimono il potere del dittatore, ma rivelano l'animo di uomini dolenti. Ecco, Korngold ha appunto questa capacità di entrare attraverso la sua musica. Pare bene che lo facesse anche per quanto riguardava il cinema, che non era tanto un autore che accompagnava le scene con la sua scrittura musicale e quindi le commentava e quindi le sosteneva, quanto invece quasi prediceva certi stati d'animo. Era molto particolare anche nella sua bellissima scrittura di musicista di colonne sonore. Much Ado About Nothing non è l'unica cosa che lui scriverà rifacendosi a Shakespeare, e queste sono appunto musiche di scena.

Ecco, molto rumore per nulla, la suite opera 11, questa era l'ouverture di Korngold, Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Mark Albrecht. Belli i vostri messaggi. C'è Giuseppe che dice: meno male che parlate di Korngold, perché se no certe musiche come Zemlinsky, Weil, eccetera, non si sentono mai. È vero, è vero. E beh, vabbè, e questa è Radio 3. Allora, continuiamo, anzi, concludiamo l'ascolto, perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Noi abbiamo e ci lasciamo proprio con il capolavoro, La città morta, opera 12, l'atto secondo di Korngold, con l'opera di Normandia diretta da Blaine Glasberg. Dario Oliveri, In fuga dall'abisso, edizioni Curci, un bellissimo libro. Buon ascolto, a sabato prossimo.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina?
4: Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
10: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno. Nella notte nuovo allarme aereo a Kiev, mentre ieri un'incursione di droni ucraini aveva causato il ferimento di 4 persone nella città russa di San Pietroburgo. E oggi a Londra si incontrano il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e i presidenti di Francia e Ucraina, Macron e Zelensky, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo dell'Europa nel negoziato di pace.
3: Incontro da Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo. Anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Allarme negli Stati Uniti per l'intensificarsi dell'attività di spionaggio da parte di Israele, in particolare nei confronti dell'inviato presidenziale Witkoff. Tel Aviv smentisce, nel frattempo continua i raid sul Libano, con un bilancio di almeno 10 morti, fra cui 3 militari di Beirut. 8 vittime anche per un bombardamento israeliano sulle tende degli sfollati palestinesi a Gaza. Quella in Iran non è una guerra giusta, lo ha detto il Papa che ieri ha cominciato il suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV ha anche ribadito la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineato le sofferenze del popolo libanese. In serata la grande veglia di preghiera con 600.000 giovani. Davanti all'indifferenza e alla violenza, ha detto il pontefice, vi affido una missione, siate umani. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Toledo, Ohio, per una sparatoria vicino al luogo in cui si stava svolgendo una rievocazione storica. Ricercate le 2 persone che hanno aperto il fuoco. Torniamo in Italia, da Mendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Ieri pomeriggio la manifestazione indetta da CGIL FLAI per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: Erano migliaia sotto il sole di Amendolara, cittadini, lavoratori, braccianti venuti anche da altre regioni per dire mai più. Lo slogan scelto dalla CGIL per dire basta al caporalato, allo sfruttamento nei campi. Alla testa del corteo e poi in piazza il segretario generale della CGIL, per il quale non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini l'uccisione di Amin Ullah Amiad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Amalia Carosi, GR3.
2: Le opposizioni, a partire dalla Dem Schlein, che ha partecipato al corteo di Amendolara, chiedono un maggiore contrasto del fenomeno del caporalato. Il centrodestra intanto è alle prese con la campagna acquisti che il nuovo soggetto politico di Vannacci sta portando avanti in Parlamento.
7: Paragone ai nuovi arrivi niente meno che allo sbarco in Normandia. Il leader di Futuro Nazionale Vannacci, presentando i deputati Forgiuele, Boff dalla Lega, Piero e Bergamini al terzo passaggio, Lega, Forza Italia e ora Vannacciani. Quando dai fiducia capita che resti fregato, commenta laconico Salvini. Fonti di Arcore fanno sapere che Marina Berlusconi non è preoccupata ma dà la colpa ai vecchi capigruppo azzurri. Sui temi economici, Fratelli d'Italia con Augusta Montaruli.
8: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di
0: difendere famiglie e imprese dal caro energia.
7: Centrosinistra alla manifestazione CGIL di Amendolara dopo la strage dei quattro braccianti pakistani, la segretaria Dem Elly Schlein.
8: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
7: A sollecitare interventi più incisivi del governo contro il caporalato anche 5 Stelle e Fratoianni, Verdi Sinistra, che dice basta l'ipocrisia della destra che legittima i contratti pirata. E sempre Fratoianni torna sulla patrimoniale. Non sarà nel programma, ma dobbiamo parlarne. Noemi Giunta, GR3.
2: Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, coinvolti i 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi apriranno fra pochi minuti alle 7 e resteranno aperti fino alle 23. Domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Primo turno delle comunali invece in 148 centri della Sardegna. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: RAI, Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
11: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di domenica 7 giugno. Un saluto a chi ci ascolta in diretta alla radio, a chi lo sta facendo in podcast su RaiPlay, Sound o sulle altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Manuel De Lucia in regia, Daniele Verde alla console. Come sempre la domenica daremo un'occhiata anche a qualche articolo dei settimanali, dei principali settimanali internazionali, ma prima facciamo una panoramica delle principali notizie che in questo momento ci sono sui siti di informazione. Ancora le tensioni nella zona del Golfo, con la notizia che gli Stati Uniti hanno distrutto due droni iraniani che erano diretti nella zona dello stretto di Hormuz. Insomma, sono ormai quotidiani questo scambio, questi scontri, diciamo, a fuoco, questo lancio di missili, di droni e di intercettazioni, appunto, di droni o di missili che avvengono nella regione del Golfo. Ieri c'erano stati anche dei bombardamenti tra venerdì e sabato a dei lanci di missili da parte dell'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Questa notizia è in evidenza sul quotidiano israeliano The Times of Israel, dove troviamo, e lo fanno anche gli altri testate israeliane, la foto di due giovani militari israeliani che sono stati uccisi in Libano, altro fronte caldo in queste settimane. E per quanto riguarda i rapporti fra Stati Uniti e Israele, la notizia che ha un certo rilievo oggi su molti siti, è arrivata ieri pomeriggio, rilanciata dal New York Times, è che il Pentagono rileva una crescente minaccia di spionaggio da parte di Israele. Il Dipartimento della Difesa ha innalzato al massimo livello la valutazione della minaccia di controspionaggio e si ritiene che Israele abbia intercettato i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Recenti rapporti dei servizi segreti statunitensi, scrive il New York Times, hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle agenzie di spionaggio israeliane che intercettano i negoziatori americani impegnati in un accordo di pace con l'Iran, in un contesto di crescente allarme per una minaccia di controspionaggio più generale da parte di Israele. Israele e gli Stati Uniti sanno da tempo, hanno tollerato che ciascuno spiasse l'altro. Ma secondo alcuni funzionari americani, l'intensificarsi degli sforzi israeliani per conoscere le posizioni degli Stati Uniti nei colloqui con l'Iran ha superato il limite. I rapporti includono preoccupazioni sul fatto che Israele abbia intensificato i propri sforzi per intercettare altri funzionari americani, tra cui Steve Witkoff, il principale negoziatore del presidente Trump, Elbridge Colby, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono e uno dei suoi principali vice. Un altro rapporto, redatto dalla Defense Intelligence Agency ed altri uffici di intelligence militare e incentrato su eventi risalenti a diversi anni fa, afferma che nelle ultime settimane il livello di minaccia di controspionaggio rappresentato da Israele è stato innalzato al massimo livello, passando da alto a critico. Il rapporto, la stesura del quale ha contribuito la Defense Counterintelligence and Security Agency, descrive i vari tentativi compiuti da Israele per spiare il personale militare e funzionari governativi statunitensi. Le notizie e la crescente preoccupazione riguardo alle attività di spionaggio israeliane giungono in un momento particolarmente delicato. Israele e gli Stati Uniti stanno combattendo insieme la guerra contro l'Iran e non hanno mai avuto un coordinamento militare così stretto come quello attuale, con ufficiali dell'esercito israeliano che lavorano fianco a fianco con le loro controparti americane presso il comando centrale degli Stati Uniti. L'esercito statunitense sta condividendo enormi quantità di informazioni tattiche e operative con le controparti israeliane, ma alti funzionari americani hanno affermato che Israele sta cercando di ottenere informazioni sulla strategia di Trump e sui suoi cambiamenti di posizione riguardo ai colloqui di pace. E poi, passando all'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina, andiamo sul sito della BBC, dove troviamo la notizia che le autorità russe sostengono che l'Ucraina ha sferrato un attacco senza precedenti su San Pietroburgo e nei dintorni, mentre la città ospitava l'ultima giornata del Forum Economico Internazionale che si svolge ogni anno. Ne abbiamo parlato anche nei nostri approfondimenti di Radio Tremondo questa settimana. Più di 140 droni sono stati abbattuti nella vicina regione di Leningrado, ha dichiarato il governatore Aleksandr Drozhenko, mentre il sindaco della città, Alexander Beglov, ha esortato i residenti a rimanere in casa per la prima volta dall'inizio della guerra, più di 4 anni fa. Il presidente ucraino ha dichiarato che le sue forze hanno colpito gli arsenali russi e una base navale in quella che ha definito una risposta giusta agli attacchi russi. Questa notizia arriva il giorno dopo che Putin aveva dichiarato al forum che non aveva senso incontrare il presidente ucraino Zelensky, il quale aveva chiesto colloqui diretti per porre fine alla guerra. E il comandante di una delle unità ucraine coinvolte negli attacchi con i droni ha dichiarato alla BBC che è stato molto facile colpire obiettivi all'interno della Russia. Voliamo in Russia come se fosse il nostro territorio, quasi nessuna resistenza, non è difficile raggiungere un obiettivo, ha detto Yevhen Karas, comandante del 413° reggimento Raid delle forze dei sistemi senza pilota dell'Ucraina. Insomma, dichiarazioni sicuramente abbastanza clamorose, su queste che appunto si può volare ormai i droni ucraini possono volare in Russia come se fosse il loro territorio. E a proposito di questo conflitto, oggi ci sarà in Gran Bretagna, Downing Street, un vertice con Zelensky insieme al padrone di casa, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. E questa notizia è in evidenza sul sito del Guardian. Ovviamente l'obiettivo è quello di rilanciare il ruolo dell'Europa nel processo di pace fra Russia e Ucraina. Quindi vedremo cosa uscirà dall'incontro di oggi a Londra. Altro tema che trova spazio sulla stampa internazionale, soprattutto la stampa spagnola, la visita di Papa Leone XIV in Spagna, un evento seguitissimo dalla stampa spagnola che sta dedicando pagine e pagine a questa visita, anche la televisione con dirette non stop, la televisione spagnola. E il País titola: il Papa interviene nel dibattito politico spagnolo con una chiara presa di posizione contro la polarizzazione e l'estrema destra. Il primo giorno di Leone XIV a Madrid inizia con un discorso che rafforza la sua figura di leader morale contro il populismo, prosegue in un centro per immigrati e culmina in un evento con 500.000 persone. Nel suo primo giorno a Madrid, dove è arrivato alle 10.30 di sabato mattina, il Papa ha subito sfoderato un arsenale di idee e argomenti che lasciano pochi dubbi su ciò che pensa. Nonostante il suo carattere schivo, nella solennità del Palazzo Reale, di fronte a tutte le autorità della classe politica, Papa Leone ha esercitato.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Mayer.
2: Die Ausschreibung für die Umfahrung von Rabland könnte im Herbst erfolgen. Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Ohio sind 12 Menschen verletzt worden. Das Wetter recht sonnig, am Nachmittag örtlich Regenschauer und Gewitter bei 24 bis 29 Grad. Nach der Fertigstellung der Umfahrungsstraße in Castelbell folgen entlang der Finchgar Staatsstraße weitere Projekte zur Verkehrsberuhigung. Unter anderem rückt in der Gemeinde Parchins die seit Jahren diskutierte Umfahrung von Rabland näher. Alle Unterlagen für die Bauleitplanänderung sind der Landesverwaltung übermittelt worden. Im Herbst könnte die Planung ausgeschrieben werden. Auf dem Gerichtsplatz in Bozen soll man für eine Übergangszeit wieder parken dürfen. Die Staatsanwaltschaft hat schriftlich ihr Einverständnis gegeben. Wegen des Baus des Bibliothekenzentrums und der Tiefgarage am Siegesplatz fallen im betroffenen Stadtviertel viele Parkplätze weg. In dieser Zeit können am Platz vor dem Gericht 50 Autos abgestellt werden. Landesregierung und Biathlonkomitee haben den 800 Helfern für ihren Einsatz bei den Olympischen Winterspielen gedankt. Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Rasner Bürgermeister Thomas Schuster und Komiteechef Lorenz Leitgeb fanden lobende Worte für das Engagement der Freiwilligen. Alle Helfer erhielten gestern im Antholzer Biathlonzentrum als Zeichen des Dankes eine Urkunde. Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Ohio sind mindestens 12 Menschen verletzt worden. Zwei der Opfer schweben laut Polizei in Lebensgefahr. Die Schüsse fielen in der Nähe eines Straßenfestivals. Zwei Schützen haben offenbar aufeinander geschossen. Festnahmen gab es bisher nicht. Die US-Streitkräfte haben in der Nacht weitere iranische Drohnen abgeschossen. Die Fluggeräte hätten sich der Straße von Hormuz genähert und damit den internationalen Schiffsverkehr bedroht, hieß es von Seiten des Militärkommandos. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits gestern gegeben. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika sind gestern einige Testspiele ausgetragen worden. Deutschland besiegte die USA 2:1, Portugal schlug Chile ebenfalls 2:1. Die Schweiz und Australien trennten sich 1:1 unentschieden. Die WM beginnt am Donnerstag. Das Wetter. Heute wird es recht sonnig, am Vormittag scheint die Sonne häufig. Im Tagesverlauf werden die Quellwolken größer. Am Nachmittag und am Abend bilden sich über dem ganzen Land verteilt ein paar Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 Grad im Wipptal bis 29 Grad im Raum Bozen. Auch morgen Montag folgt freundliches Wetter. Am Nachmittag gehen ein paar gewittrige Regenschauer nieder. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bon damsdi, bona dumania dalla redazione Rai Ladinia. Chi argument de nos notiziar in quei set de giuni dumania da Yandli. Papa Leo sai de Gesem miet la Spagna a Madrid tiel in quei passa la milion de fedei ruia dum a la massa al dod stimes. I varch de Südtirol amatu la fundamentes per un sviluppo organizativ nuov zi partit. In ieri l'unire nuval statut il li unilita i organs de partit nuoves per eli demus nos se schluch il mandat de coport a usch. Con anche domani è 7 giugno, tol l'aiuto al pingdolomite sino su si servis da adingsta con il gioller de soccorso staziona a Pontivas. Pludis de festa con musica e il stat al plan de mareo con la 14esima edizione di campionato mondiale de armonica, scomincia a giluni in giubia in quei vani sluciù. In ieri l'unità tenì la 20esima edizione del Sella Ronda Bike Day. La manifestazione è diventata un simbolo dell'importanza del settore della rodas per il turismo, tanto la novità e il fort più partecipazione dall'Asia. Andrea Prandi de Bormio Avanciù, la Saslong Half Marathon, la Mesa Marathon in Santaur Saslong, ruedainira si ottava edizione, secondo a men centesimo de temps de pluie l'atleta Chaza Alex Oberbacher. Dono as notizier ten anker d'aura prachapuac, valanque in ante con la trasmission la Coppa del Caffè, un quei con signor Hugo Senoner, che ragiona della Liegia Cristiana. Ma giungsang dan provia. Papa Leo sai de Gesem miet la Spagna a Madrid tiel un quei passan a milion de fedei roi ad uma la massa al do de stimes.
2: El va in ante il viaggio apostolico della Spagna de Papa Leo sei de Gesem, in che la celebra la messa de Corp de Christ a Madrid te danta una piazza de passa un milione e mezzo de fidei. Endena la perdice all'invita ai cristiani a essere vicini e purecia, che la celebra la messa de Corp de Christ a Madrid te danta una piazza de passa un milione e mezzo de fidei. Endena la perdice all'invita ai cristiani a essere vicini e purecia, la rier fora la pes, e no

0: dell'importanza de tenir ad um e del dialogue. La visita de Papa Privos le la pruma visita d'en Papa de la Spagna da Kines en in ca, chis dis el sarà a Barcelona o la che sarà en ce presenta l'inaudazione della Torre de Gesù Cristo de la Basilica de la Sagrada Famiglia, ai 10 de giugno le avvisa i centen della morte di Antonio Gaudí, architetto e artista della Gran Gesia. Doda che estesirà in ante la Isole Canarias, con scontrare coi giovani, coi migranti, col mondo della cultura.
1: I kung na Santa Massa te trai rouge nedes l dom de Bulsang i la procession til Santer Storik al vascu livo muser celebran quei la festa de Dumania da Jandli, Corpus Domini, te si perdica la curdacan certi tempes digitei dal didan quei, non as la vair comunion ni ad al consum o dan algoritm ma dal don de senstas, de na comunanza cna ier ni a fata de clic ma de vita reala i de responsabilta. La procession i el cristiat uniporta tres il Santer de Bulsang, un Christ de la realizza da una persona che ha fatto per una situazione di abuso, un simbolo sterco, sani l'impani della diocesa, in cui il progetto di sensibilizzazione per via una cialenia di mezzo. I verci del Südtirol ammettono la fondamenta per un sviluppo organizzativo nuovo del suo partito, in ieri l'unire un nuovo statuto di unità e organi del partito nuovo per Elide Musner, se schlussù il mandato del co-portavoce.
2: Io personalmente ho imparato a fare tutto, a fare un'esperienza importante per la mia vita, per la mia attività politica. Io ho imparato a lavorare con le persone, a gestire le dinamiche politiche, in cessura, in comune, fuori e a livello provinciale, e a portare tutto in me personalmente.
1: C'è Luca Bertolini ha dato giusto in charia de co-portaus, Katrin Wert e Zeno Oberkofler e i successori per affrontare l'ande sfide del panorama politico che si muda.
2: Anche una nuova dinamica mondiale a livello mondiale con una mandata che diventa più stessa e anche un populismo da stessa che è il rode di Vartschkal da Tini, l'orientamento, da orientare ai valori e alle tematiche verdes e a neovete del populismo che è lungo e lungo.
1: Una della grande novità è il Statuto Nuovo di Varci e l'introduzione della figura del Presidente o Presidenta di Calcleoni, l'Ità Brigitte Foppa. L'Ità è l'Anciuni e Delegate dell'Organ Direttivo Strategico del Partito, la Prancia Elide Musner. Con anche domani, il 7 giugno, l'aiuto al Pindolomita si no su si servisce da d'insta con il giorno di soccorso stazionale a Pontivas, con l'aurazione con l'organizzazione degli soccorsi provinciali Heli e la centrella del 112, va il servizio con il giorno dell'aiuto al Pind garantì unidì dalla 8 domani fino alla 8 sera e rotazione con gli altri giorni di soccorso della provincia, bella dalla 6 domani fino alla 11 sera. C'è nuova fila squadra se giù da crap, ma tutto s'adunta l'aiuto al PIN, un po' del rayon della Dolomites, e giù da crap che fece servizio per l'aiuto al PIN ad uccidere fatta una formazione apposta. La squadra dei soccorsi è tutto s'adunta da un pilot, un dottore di rianimazione giù da crap e un che maneggia la binda. Il rayon o l'aiuto al PIN fece servizio da tutta la Dolomites, la provincia di Bulsang, Tranti e Belung, mangia di lungo o l'aiuto al dalla centrella del 112. A Trenti una novità del settore della sanità vanno a dialogare con gli amalei tre computer e con un successo, non c'è già che vanno a gemendri la compagna di questi pazienti come se sassano un'itauce sotto spedale.
0: Del Trentin la telemedicina la edo a mosser esice muie positive della gestione di malei cronics. Te nande sperimentazione della Val del Sol 108 pazienti con problemi de care o diabetes mel del zucker e venu i controlli con telefonedes e videochiamedes anter dottor all'ospedale e pazient a cesa e con strumenti al do. E il 93% non l'ha abu de besende ricovere ste ospedale. Al do di cardiologhes e il monitoraggio de seguitel permette de troer bonora eventuei pioraments e intervenir dant che la situazione la venie piora. A mo' pede del 90% di casi il teleconsulto el schiva la visita in presenza e cosita se smendra la listes. I dac i estac presente a Rorei e denan convegno dedica a dies ein dalla telecardiologia trentina.
1: Più di questa festa con musica è stata al Plan de Mareo con la 14ª edizione di campionato mondiale di armonica. Scominciò il lunedì in Giobbia, in cui vanno i sluzzi.

0: Aie l'instrument par excellence de la musica populare alpina. Jorgi da Mancon so son plajor e ligarzin. Der gran por calince l'interesse dal public por quel strumenti por si sunadus e por la manifestazione. Le campionat mondial desquince i campionat austriacs al plan de mareo. Jorgi da Man ha una popolarità co cresce in livello co cresce desque le maestre de musica Eduard Huber nes dice.
1: Schon pensa zurück dann da Wind eindro ne nie chamo tang kan nie tan sonet an trep an je wenn zwar sonem und nie magari tang trep i seng da ultimi anni wegen und res ke lel interesse in res maju i al wing do ka joni i cosona con einfach con plage Jorgi ja.
0: Ince Werner Weibert, Präsident dal Harmonika Verband Österreich, coele Patron, i organisadu dal Grand Event, disch che Jorgi da Man e tres plü populars.
2: Für uns ist eher zu festzustellen, dass die steirische Harmonika in einer Form zulegt und sich entwickelt, wie wir es früher eigentlich nicht erwartet hätten. Gerade in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, ist die steirische Harmonika auch technisch und von der Bespielbarkeit so großartig geworden, dass von einer Krise nicht einmal andeutungsweise gesprochen werden kann.
0: Ein schöner Werner Weibert. Le livello dai sonadus e alti in cedea che le strumenti vengono insegnate le scores de musica. Werner Weibert fece eine Bilanz der positiv der Leventenschö.
2: Ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich mache das jetzt als Verantwortlicher circa 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren hat sich das derart gesteigert, dass man, also was heute gespielt wird, auch von den Kleinen, das war vor 20 Jahren vollkommen undenkbar. So kann es wirklich weitergehen und wird es auch weitergehen, weil wir das Glück haben, dass wir sehr viele junge Lehrer jetzt haben, die auf diesem Niveau unterrichten und daher steigt das Niveau.
0: Dal 1999 el gnü tegni por le premiade dei campionats mondiali de Jorgi da Man la ota tal Osttirol. Dal 2007 ai campionati stessi a Sterzing, la 14ª edizione senga gnü retenida al plan de Mareo, con der un gran reson de public. Tut perta son adesso e se son adus da Slovenia, Austria, Italia, con Südtirol, Germania e Ucraina. Eduard Huber, la pli de Mareo, è dal 2011 al Harmonika Verband Österreich, da più anni ca ince te juries, en scegliel gnü da Manè da organisei i campionati de Mareo, fat l'al con l'aiut la cooperativa turistica. La categoria Junior ha davanti David Raphael Valpot d'Ortigei, alle campione del mondo.
3: Io spero di avanzare, sì, sono un guacà, credo il pensiero di avanzare, ma tanto tutto è fatto, già come sa bella sonne, e mi si fece una grande esperienza, mi fece bella tanto il concorso, e rato che io imparare alle prossime alle, sempre spero di avanzare, ma che spero di tutto, io ho un grido per la giuria, ben bella avanzare tutto, ma la va tanto tutto, del sonne.
0: Mit dem Mann all da an der die Scheine, skrittetet la Skorre de Musica sal por Jorgi da Man it la Fier. Mit dem Mann den Ant all con Jorgi da Man, en schö el Romagnu pa kus Strumont, kalissa a David Raphael Valpot der Belda Sonne.
3: Io sono i Gian, a Jacques, niam es ne da Saul, ma dan talutang sonne te Gruppes, i kunde autri, i si spartage la Grazia sonne de Brieda. Ich kann die Bell, die Bell ist nicht da, sie zum Moment ist spontan. Ich lasse bei uns Sonne, ich lasse die Kompanie.
0: Pour ajunger le Level alt, Sonne David Raphael Valpot der Trepp.
3: Ja, Sonne, da kann ich auch tun, ich kann vielleicht die Terze an Schule elementare. Ich sage Sonne, noch ein Mess als dich, und ich sage, sang prangenikal konkurs ergs na de plu at reis neu dutel di da tre dis neu at laurella ilo so neu po me fun nötnia ma ilo e pa bas so na de media doi au remes al di
0: en schö David Raphael Valpot campion dal montla categoria junior con 27 concurrenti la categoria weltmeister con unes concurrenti ad avaniela slovena Danaja Grebenc terzo ny pire e le costa de la pli de mareo le grande vencera ince argument de trail en schnet.
4: In ieri l'unità la 20ª edizione del Sella Ronda Bike Day, la manifestazione, è diventata un simbolo dell'importanza del settore della Rodas per il turismo, tra le novità e il forplu partecipanti dall'Asia.
5: La ventesima edizione della Sella Ronda Bike Day è venuta in drezzeda da tutta la Roda della Valedes in Gern, con la collaborazione appunto di tutta l'azienda e le cooperative turistiche de Fascia, Gardena, Reba e Alta Badia. Le è venuta ombra perché sta prima edizione de giugno 6.000 partecipanti e partecipantes. Nos che stan sono stati de selva, sentiò il presidente dell'Omitas Val Gardena, Christoph Finazzer, e ne conta della neva tendenzes.
6: Che l'Union di nuova gente. Stanno dunque coreani, giapponesi, roba che abbiamo tutti gli ultimi anni, che lo dica il sergione ora per il mondo, che da noi sia il bel agire con la roda.
5: I ciclisti e le ciclisti le svengono per visitare la Dolomite secondo svaliva sorts de roda la, i fes la raida. Appunti il strumento della roda le diventa una merce turistica importante e se porta da una filosofia del turismo sostenibile, del rispetto per l'ambiente e del chiede della natura.
6: È molto importante che la roda sia un segnale per il futuro, già che noi siamo già da mezzo dai auti e verso la mobilità sostenibile e la roda è una da cui si tratta.
5: Se la Ronda Bike Day non è una manifestazione turistica, ma se toldo anche una questione politica.
6: Diciamo, lì è nasciuto come il Dì della Famiglia, ma ti anni l'Union Scilla anche mi sono dei messaggi ben da Boclair che muoia rispettare la Montas e la roda è sicuro che fece rispettare la Montas e la bella Dolomites qualche giorno.
5: Se la Ronda teve in te la confermasse successa do a do del 2020 a cagione del Covid, l'edizione la era su teda, ma dall'andò dal 2021 l'è venuta in drezza ed addirittura do iotte salan de giugno e de settembre.
6: Noi abbiamo cominciato il 2006, smio una roba non fattibile, con le moda tra, e ho avuto l'idea del 2006 fa da San Dratta e spronclamamo in Anton Grundani.
5: A Torpert, Ghiesch da tutto il mondo, Stati Uniti, Asia, da tutta Europa e dalla Teglia, sentì una turista da Salzburg con sia famiglia.
7: Ah, ja, ich bin das erste Mal hier, mit meiner Familie, mit Mama und Papa. Wir probieren heute das erste Mal die Runde aus und schauen, wie es geht. Und wir kommen aus Salzburg, aus dem Bungo.
5: E Enche, gente dal TAC della Teglia.
8: Sono Michael, vengo da Martina Franca in Puglia. Abbiamo fatto 12 ore di strada per venire fin qua, questa è la mia seconda volta al Sella Ronda, è bellissimo perché adoro la montagna, adoro pedalare in montagna e Sella Ronda poi è qualcosa di stupendo. Chiudere i quattro passi è tutta a disposizione per noi, è fighissimo.
5: Chi se gode la strada sui Joves, le Ence e un muoio di gente al post, sention Maximilian Crazzolara dalla Ila.
9: Ma c'è il quinto at, chi la fece, le tre sono la manifestazione, le gente vignette, gente più grande, gente più piccola, gente con la roda normale, gente con la roda patria. È bellissimo, è il quinto yacht che la facciamo, veniamo a conforto in Tres da noi e al Tres un bel dia per con la roda e sta in compagnia.
5: E adesso c'è Stefan Thaler.
10: La facciamo bel da 5 anni, 13 anni, e proda la facciamo da Sciudac, dal Ton. E mi sa dar bello da tutta la gente che smuove sulla roda e il kit con Alda negli auti e che mi sa einfach bello. E ancora c'è una gente delle altre valade che passa, saluta e dice alla buona luna da Gicula Roda e calma da Arbel.
5: Karin Valentini la ne conta della solidarietà della gente che anche se ha dei bisogni.
11: Ma si dice che è più fortuna che gli ha un problema sulla roda, dice disponibile da idee da solo per calma e caccia in bel tede della roda da verta dice o la canse dai da sciangat bujani. E è la mia fortuna, e è la bella.
5: L'edizione da Duton è il 12 settembre, che è la del 2027, la metterà man ai 9 di giugno.
4: E con questa fine a nostra notizia, grazie a voi, su. Sono andato con la coppa dal caffè, in cui con signor Hugo Senoner.
12: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
13: Buongiorno a voi che mi ascoltate su, che è Hugo Senoner, l'exploit di Mülport Cover Regione. Tutti sa che la Chiesa ha una struttura che resta in vita ben da 2000 anni. C'è appa la Chiesa di particolare che la può vivere mille e mille anni con altre politiche, altri partiti, altri sistemi commerciali o filosofie resta al massimo 100 anni in vita, per conti c'è che la sa da pro dopo Gesù Cristo è morto. Gesù ha detto agli apostoli dan San Gì del Paradiso, gite tutto il mondo e condide quelque eis au di e quelque eis au du. E da quel moment, tout se nie da Jerusalem, Jezic sauron pour tout le monde, ora de un. Quel fo l'apostol Saint Jacum, que hiersta a Jerusalem. Tout oa un si system pour qu'on ne dit la parole de Jésus, e prabine gent que fech comunità. Quelque oa plus succès for San Giovanni, que fort la Turquia, où la clame tout sous que sept grandes cités na comunità cristiana qu'oa comme système prim, se ou l'Aiban, secondo, se judé ora, e terzo, sabine pour laudé e ringrazia nos idia. San Giovanni a po vivu sull'isola Patmos, da ula cla organisirt anche la comunità cristiana a Efeso. Me che belau duta casta comunitéis ipona sparides. Restedes je me calles che San Paolo oa metusu. Seben San Paolo n fo nien apostoli sicido de jautri apostoli. El dan fo un gran nemic de Gesù. Je fa mate un grum de cristians pour un po. Dans sa conversion, il devint l'apostle plus important de tous les temps. Il dit qu'il a un méthode de faire communauté qui sera vif jusqu'à ce qu'il y a le particulier de cette communauté. San Paolo a snell dat à une communauté na structure. Et cette si structure vif mal dit dans ce qu'il y a un vascul. Te une grande cité. Pona je i prives, pona je la gent que fez la caritas, e la gent que se da ju con la liturgia por fe la massa. E quel sistem, questa struttura je bel da 2000 anni a tuela. Dal Nuov Testament savon que San Paolo a consacra doi vasculi, Tito e Timoteo. I de quis doi vasculi u la sisam ve contezec.

Die Anni 60 do la morte Gesù, San Paolo ha un scule con l'inuom Tito. Elle a già ta l'incerria de fe il vescul e ie sta mandà sull'isola de Creta. Il ciudì che da Anni feci for urlaub sull'isola de Creta, ogni an vedi a cri il luog u lac Tito a vivu come vescul. Al fort la città de Gortin, che entlauta for la capitale dell'isola de Creta. E lo, da un valgungani, hai scominciò a Giave, ciò che da questa città non può stare nia, sic a Pompei, ma zan già ti in grum de reperti de Maruia, sic il palazzo o l'acqua fuori scritto, che sas tutta la legge della democrazia greca di anni 500 dan Gesù Cristo, na memoria storica de Maruia. Se tratta d'una costruzione sic il tunnel della ferrata a Santa Cristina, o l'axan do 2500 anni pon lieser tutta la legislazione stentlauta. E lo glongia je pona daudei la gliesa de San Tito, che je me plu na ruina. Monte Santia, il porto de questa città, che ha in nuom Caloi Limenei, che vuol dire Stront de Maruia, o la canca San Paolo sa forma canca fu a prigioniero e che univa porta a Roma per visto processa dal coser de Roma. 50 chilometri più a mandrata e pona il porto Phoenix, una città con due porti, un porto a Manciancia e un porto a mandrata della penisola Phoenix. Quando San Paolo fa il no sul bastimento per lui a Roma, San Paolo ha detto al comandante della barca di se fermare il lo a Phoenix, ma il comandante ha snel detto «Ul grepa an schiavo». Giominant, in Scila è il bastimento roi tan temporal che ha desfà tutto il bastimento e sul comando pona de San Paolo Duch i 268 passagiers je pona stai salvei sull'isola de Malta. I chuldik Tito fa un po' speva, San Paolo da Roma ti ha scritto na lettera che pon lieser il Nuovo Testament o la San Paolo dice la grazia de i Dio je comparida a porté salvezza a tutta la gente. E Gesù s'ha sacrificato per nous deliberare dalla maledizione e per fare ora di nous un popolo santo. E che al vescovo Tito ce l'ha di conoscere e di fare. Anche San Paolo ti ha detto, met verda, che gli abitanti di Creta slabevano pure e gli ben de bo fritsch. Nia just un bel compliment per quei di Creta.

Isam Vaconti mozzic del secondo vascul che San Paolo am tu su, coa li nuam Timoteus. Si loma fa na ebrea e si per un pagan la Grecia. Se ben Timoteo fa band bojaun, San Paolo lo ha manda a Efeso, la bellissima città greca e band borica per si dea Artemis. Artemis fa una dea con d'uni sort de piet e per cal ameda da la mutans e da leiles. E duc caic gia til tempio da la dea Artemis pona se comprovi un ricordo de questa dea Artemis. In Scila e Taia Sas oa me da fe un grum de statues de marmo come copia della dea Artemis. La città vivova del mestier de quich cultaures e de quich Taia Sas. Mandi il roi San Paolo a Efeso e ha dit «Pua da capi, questa statues a uedli in veic, a na boccia che n'rjona, a uredles che naut e a niancan cur. Sun questa duc i scultaures a fat na protesta contro San Paolo. Per fortuna foi lo la polizai ca salva San Paolo e lasa belau scana dalla rabbia. Ma San Paolo gli sta salva tu lic al foa in cittadin roman e guai kil tu cor. E sun questa m'tomait mi familia e duci scultaures de Gradaina. Mi per fo scultaur de Gran Christ. I trei de mi fredes fonga scultaurs i unge moler. Cox a weis, tiani 1960 Sant Cater fol Concil Vaticano II. Entlauta oa i cardinai dit che la Gliesa e la Santa Massa mossa se mude. In Scila, da ungen dia lauter, i scultaurs de Gradaina non più da laur. Il problema di Gradaina fa me grand. Per fortuna, la gran part soa già da ora un altro mestier. Me puoc a cialà de fe non più arte sacra, ma arte profana. E per cal posi capi la rabbia di abitanti di Efeso che hai ora a San Paolo. In questa città, San Paolo ha lasciato Timoteo a fe il vascul. Pudon capi de ce tension che Timoteo foa. Laure con gent che ti pudova. Perché San Paolo ha scritto due lettere a Timoteo per il rinforzare de si impegni. El scris gli vuoi te fe il ricordè. Fe rivivere il carisma del don di Dio che te gli dat a ti canché teni mi mangs sun te. E Dio ne se ha dat un spirit de grammes, ma un spirit de forza, d'amor e de speranza. Da via de cal, no te daude. E mi proposta in quei ye, de nos daude la fede che on, ciulic la Gliesa, vivrà mo altri milani. Dich Hugo Senona, Lex Pluan, que vous saluta da Mülbach. En Saudi, nautriada.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione Rai Ladinia. Fepan zingvan for pluciare dant al tut per iauti a diesel dumans a spietun chi priege svede monia de su. De su Tirol un put demanco rispetto al rest la taglia, ma senza teni cont che il benzin costa la provincia de Bulzan belazang de pluca fetter dlonca a livello nazionale. Al dod la Unione Nazionale di Consuma d'Aures il su Tirol uni registra chi dis naumant il diesel de me schimpadinci 25 centesimi al litro, poc rispetto ai 60 centesimi registrati, per esempio, la Puglia. Ma chi che fece benzina la provincia di Bulzan paia il secondo prezzo più alto di tutta la taglia, 2,026 euro al litro, messo l'autostrada paia un modo più. Con la Santa Massa, de tra i rugnedes del Dom de Bulzan e la processione del centro storico della città, al Vasco Livo Muser celebrano quella festa de Dumania d'Ayandli, Corpus Domini, te si perdica alla curda che in certi tempi digite dal di danque non nasce la vera comunione né dal consumo, dan algoritmo, ma dal don de sinstosh, de una comunanza che non è nia fatta de clics, ma de vita reale e de responsabilità. La processione il Gstiad Uniportat Resilzanter de Bulzan un Christ de Lang realisa da una persona che ha fatto per una situazione di abus un simbol sterke sani dlampani de la diocesa per mostrare che il duel e la responsabilità de l'auresu e la prevenzione manche la speranza di una varigione e reconciliazione tocca davai na lerc a mesa la dlieja. La inuam bike lane ia sang lai fatan chasung la stredes di jaufas de sella i pordoi la rissa de panta da vester per matern sagurazza kike va cun la roda.
3: Jemmetuman è in città aperta fa scena di Jovis de Sela e de Pordoi, il urieres per la realizzazione de due neva strisces de strada de Mo Agenin Su dedichede sala Rodes. Su un Jov de Frea da quel fosc al Jov, per esempio, o ence dalla man de Gardena del Sela la striscia la già e se la trova ence te paese ortisei. La corsies per la Rodes les permette ai ciclisti di essere in una condizione de mor sicurezza e les permette la convivenza con gli auti in dena in mese di sta. La bike lane neva la porta dal rondel de Cianacei, rue su un croix de via ante la strada statella 48 e la strada statella 242, la striscia va in vers Pordoi o in vers El Sela. Ven corriduc doi jove se o l'achele la strada più strenta venirà disegnà de mo pitogrammes e no na linea trateseda. Il presidente della provincia autonoma de Trent, Maurizio Fugati, sottrisse a che chi si intervenza i fè expert della sperimentazione già in via da via per il traffic sui Giove se garantisce maggior sicurezza ai ciclisti.
1: Andrea Prandi de Bormio avanciula Saslong Half Marathon, la mesa marathon antaur Saslong cure da inira si ottava edizione, secondo a mencentesim de temp de plu, e l'atleta Chaza Alex Oberpacher, 520 e sta ci atleta al start su Montepana, 21 km de percors, con 900 metri de deslivel sotancie la Gnibla. Alex Oberpacher.
4: Sali importante, sa che la garzetta de Chaza, sa voi che Adria Prandi che ha vinto e Van Bosterk in sei stati li piavia ma subito ma snel staccam moment però poi ha iniziato la femmigara Galilei sono rapia e poi nel suo finale ha detto sono di briada del ciel e se l'hanno fatto sono di briada del ciel allora ha vinto ti ha dato che il ciel per un momento più secondo più snel ma sono di briada perché lì sono scontanti.
1: Terzo è Andreas Reiter, il gran spettacolo in città la Gargella d'Adlailes con Martina Cumerlato di Gerdaina Rannerska, Venciù.
5: Questa Gargella è molto lotta e mi sa for plasei, potrei saute tlo e musi di danke a Ducicanti, Scivulais, potrei uni tlo e saute con me il prossimo anno.
1: Seconda la Tudascia Annika Seefeld e terza Nora Goller. Itlo fina nos notiziar de graprava e scuta su, Jean Zaninante con la trasmission dai Krebs del Sella.
2: RAI Radio Ladin Dolos Kultrines. Attualité, Société, Economia.

0: Buonasera, un giorno la si va con te del viaggio che hai fatto la Euskal Herria, il Paese Basco. Hai avuto la possibilità, l'occasione di poter fare questo viaggio con Erasmus Plus, già che la ripartizione scuola e cultura della Dina, dell'intendenza Ladina, ha dato la possibilità agli insegnanti e al personale che lavora all'intendenza Ladina di fare un corso o un job shadowing ora di qua. Un corso, mi pensavo, posso fare online, io sono più interessata a un job shadowing che gli lui ha detto la parola shadow, no, d'ombria, e si tratta di agire in sala d'autor per quelli che vanno a lavorare, che la scuola o l'istituzione è strutturata, imparare ciò che va bene, ciò che va povestro manco bene, per poter sorrentare certe idee e le mettere in droga in certo nostro sistema scolastico. Io mi sono maturato che il viaggio in stessa, lì è stato un gran lavoro di organizzazione, a te scrivere a tutta la scuola, le istituzioni, se il primo non è tanto, a luna già per risposte, io sono provato a credere su, e rugnare in inglese, ma un nivello può trarmi tutto il telefono, ma sono imparato alcune parole di basco per salutare, per ringraziare, in Scila sono stata buona di metterci questo viaggio. Sono stata nena, sono da me, e ho lasciato questa trasmissione con te un po' di mie esperienze, è proprio stato un viaggio molto interessante, ho imparato un grumone di cose e potuto già avere troppe idee interessanti per mettere in pratica la vita da un idì e anche soprattutto per la nostra comunanza ladina e quello è proprio stato un gran arricchimento. Io ringrazio di cuore tutti che mi ha dato la possibilità di fare questo viaggio insieme all'Europa che dà la possibilità di fare questi viaggi tutti i paesi di Erasmus Plus. Siamo conti un po' di ciò che è la Euskal Herria e la Rusneda Euskara Basc, già che è proprio molto interessante tanto l'ultima per la nostra mandranza ladina. La gruppa di Rusneda Basca, ti dice che è Euskara, perché se dici che questa intervista è Euskara, poi il mena la Rusneda Basca. La gruppa di Rusneda Basca è partita tanto la Spagna del nord e la Francia del sud-vest. E il Basc o Euskara vanno rugnati la Euskal Herria per ladin paese basc. La maggior parte del Paese Basco è la Spagna, con intorno a 700.000 persone che la regione. La Francia l'incontra con il Merugnada circa 50.000. Ma. Le quattro province della Spagna, Biscaya, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa e Ncetrei della Francia, Lapurdi, Nafarroa Berrea e Suberoche. Scusate mi pronuncia la parola basca che io direi che questa trasmissione non sarà perfetta, ma c'è il re di filmiaci. La prima tra le province che nomina, dunque, Biscaya, Gipuzkoa e Araba, tocca per la comunanza autonoma basca. Di tutta la popolazione che sta, diciamo, nella Euskal Herria, dunque di tutto il paese basco, ragiona intorno al 25% della gente basca. Da certi raioni di più, da certi di manco, non può essere da noi. Il paese basco ha una sua bandiera, che è altrimenti la bandiera ladina, ufficializzata e riconosciuta da fin. La è quaccia con un X verde e sarà via monacraus blanca. Questa bandiera è dove un fuori nota che da ora. Daugina la bandiera della Euskal Herria, favolce suons la bandiera della Palestina daudai. Il mio unidit che scegne una mandranza non posso nia restare neutrei e in de Francia a qualche succede della Palestina. Sì che la Palestina si sente una gran parte di gente basca forma sottomatura dalla Spagna e dalla Francia. Spartite due stati si orientano al popolo basco fuori più a queste due grandi nazionalità già da cesta all'altra parte della comunanza. L'influenza della Spagna e della Francia è fuori maggiore e maggiore non è la Rusneda, ma c'è la usanza da un'idì. In Clauta, ma io, per esempio, la parte spagnola dell'Euskal Herria da marandra d'antra la doda si mesa la un. Ali dan quei do mesa la doi o la doi. Ali ince da di che la Spagna ne va l'ora nia ad un cung il temp. Vestor tu casi da vai l'ora si che la Gran Bretagna, ma il dittatore spagnol Franco, ant lauta u lus furze su la madema ora si che la Germania, perché il marschalli plu linaus da sera se ban clip per esempio bella la nuov. Un levante schalli plu tert a già che il van plu tert linaus, no? I senti cella la carta geografica dell'Europa per una vision che stamp ne vania ad un colorart la Spagna. Zdaj vam konti moj velik la Ružneda Euskara o Baška. La Ružneda Euskara na nje parenteda kum deguna avtraj, kaj je velik da bešče, da bešče interesant. In če še vsa španuel, francouz, anglejš, nam ten net nije. Poveš trase, kaj Baško, le Euskara, je la Ružneda plu vedla dle Evropa, kaj je manj vita. La Ružneda Euskara na degun artikuli in deguna prepozicijons. Tres deklinacijons si sufiš, kalul di pertes la paroles kvang takedes le pro, prae substantivs, ntanden ciclia mina. Pra la majra pert la paroles basques toma la cadenza sun la seconda silba, ma liensce eccezion sulla che la toma sulla prima o su un'altra silba. Ad a Francia ad la Ružneda Spanuela a l'euskara il pustom che tudesc, un pede ce talian, il che talian. La Ružneda Euskara ang valgung sons aspirei t, k, i, p. Til nord jel mor sta, l, h, til sud no plu. Sons liegen cel pustom x, mek cal pronunciajung sh. Če tla vedla letteratura ovak sh kesta funkcion, i per cal antaut la decizion de el mantenit l'ortografia. Troppa gent dix che l'Euskara je tanda bestia rie, da mpare, mek audaik un pustom x no per sh men per sa ke li pu per drat chali plu sauri ke skri s c h per exempel per tu das knon ame un pustom be de trai in general nen yel pon de fati nia tang riem parele uskara ma pur un po musun se de juda sana ja ke koktit ne posun nia fe puan chal spanuel o ad altra rujnedes kanke un per ali propina rujneda de finga altra mantri yang stessa kank fova i loten atlas e para chikil wel dia vaikal sentiment ke in den Tanz propi net, net nie hatte naura oder eine Lektion. Ich kann das Sentiment anche trop immigrant gewang dann aus der Schola, ke muss ein paar Jahre nie ein paar Italien, Tudasch, die Ladin sammeln, Englisch, paar Mal so ein paar, dann kann ich da bist ja rie parei, und für mich lange statt interessant, aber ich kann das Sentiment dann ein Tanz propi net, net nie, kann noch in China mal nie drage, ke bang ein paar Französ, ich bin wohl mein loi for pudu fe puan cha l'altra rujne des casavova.
1: Ai no año organais.
2: Eta ni amaia orre barrio.
1: Ni Berlinen 27 urte daramazkit, Berlinen bizitzen, Donostiarra naiz, berez, eta orain dela 20 urte, aleman talde batekin batera, Gernika Deutsch.
0: Interessant, jel, que l'euskara non ania me si ortografia, man propintxe na si scrittura, an si font. El gran A, a per exemple, mona risa sauravia, si que en tot plat. La scrittura euskara vejum fori not la lerg publica, per exemple, nce sungi inuamus la butaigas. In generell, la Ružneda Euskara schaldi presentat la vita da unidi. Mine kia vejum scrittas, mpert me per euskara, mpert nce per spanuel o franzaus, di greer nce per ingleis. Per exemple, pral pomu la kendruca per traverse la streda, sungi kibli dal refudam, tla scrittas l'aeroport de Bilbo, Bilbao, per spanuel, liensche troppa firmas ca ngi nuam per euskara, per exemple, li nuam de la curiera Chic Chac, scritt cum TX no coq vedit in ant, X iasche. Tlo musum mangjun te, ca tla lerg publica je l'euskara schali plu presents tla pert spanuela del Paes Basc, ca tla pert franzosa. Koko prauni Ružneda des Franzierien tschetla Euskaleria ang valgung dialetsch de Fransch. Schung statl Nord nentendung nia keike statl Sud. Ora kengs da ju ang poplu avisa kun la Ružneda. perché il favore d'importanza ma tra son standard dal 1968 in ant. Siamo conti in purzec pluavisa da cash standard e uscara. Il primo favore di gran resistenza contro il standard non c'è la ma battua, ma se il standard scialli accetta, a già che non si rende conto che senza il standard non fosse nia tang na gran visibilità della rugneda. Na der Franza da antri idiom si il standard je per esempio che il sud non è nia più il h, ma il batua ben. Te scolina van il rugna scialli i singoli idioms, te scolam per un po' na mang mang a durve il standard. I libri de scola je scritch per batua, me puc libri je scritch t'idioms. Il standard è importante per vester boni o bonus, da se capì con d'altra gente dell'euskaleria, già che qui dite in ant, non sentendo nia fuori da antre sud e nord. Se ora promo su vester boni, da de per esempio interviste sulla televisione o sulla radio per batua. In c'è i jams provincie per già pestiere pubbliche sia per standard. Da scuola muss un per cal fuori no, usè i scolesi e la scolesi ad urve in altre registre. Cotit, mang mang. Sang ula si va con te angevelk di inuomas per euskara. Schenga dang fe con la gent la via pana sentenden ca inuomas i cu inuomas la gent ihr propi Basks. In alguna persona che han conta, ai nuam per esempio Begocciu Olaisola, Gorka Sastre, Isar Cortés, Shan Aire, Eneko Gori, Ursi, Urotico e Cea, i Ani Basho. Scusate, ma non mantra a reidut pronuncia fauz, ma me provede un'idea. Suans vanil takale prong suffix pralinuam per mostre chi chiei genitores. Leila ka madats dal bjerg, einuam begotia, ma duc di dis begotiu, calul di muta de Veronica. La linuam shikasioma. Arrujne vanil mo takale prong suffix. Le pro pralinuam jel pona shiket la Spagna, mo al quinuam del pere e pon al quinuam del loma o al contrer kel posan criora. Niamme i nuomas la persona si interessanti, nce i nuomas di luas i toponims, i asciali particulares. In valgun luas u laxung stata fava Aspeitia, Saraus, Orio, Donostia, cal fosa li nuom euskara per San Sebastian, Bayona i Ustaris. Il mio unico consiglio è di essere piuttosto piccoli luoghi e non attraverso le città, e Donostia è stata una notte e è stata una buona decisione, già che i luoghi vengono più euskara che non le città. In generale, io osservo che le regioni che sono più turistiche, no, come Bilbo, Donostia o San Sebastian, Biarritz, non vengono più euskara euskara. Mir mein Propim Psakl muss a wester na Korrelation, no, d'anter Tourismi Rujneda, de Mandranza, o la via nia nia propi Mandranza, ma di jung plu Tourism, kalia, i manco kl van Rujna leuskara, no, i kalia na tendenza kem posa rati bange, usser vem po dan aus la jung la ding. Sans uns pratrat belge brische da via l'argument la sociolinguistica o la saginanza con quel capitolo. Sì che troppa d'altra domanda rugnedes al mondo, il c'è fuori manco e manco gente che ragiona euskara, che sang da di tre lang rescides sociolinguistiches che van fuori no fattes da un interes, che van cantaurt lua, che scotta su conversazions senza interferi, già gang l'età della gente che ragiona. Gli anni 2018 e 2019 favol uni argent in plateau, Pona con il Covid sa l'arbassada san e zang s'arbassa la quota formo in ant. Li me plu puc rayons u la clepassa l'80% basc. A chi sti dijung stronghold per inglesch. Trop rayons che fava danst la categoria saura l'80%, i zang sbrisce giut la categoria danter il 60 e l'80%, e c'è rajons che fava lo je sbrisce mo plu in giù. Una de la gauges per cash jen c'è che il nevagnia plu fat c'è programs per promuovere il basc. Tiani u la che fava plateau fava il mesum per insegnante si insegnante ste tre anni de mezz da insegnament per imparare l'euskara. In scila fava il mesum arjongere na certa creta che l'insegnament de la rugneda. In generale, io non c'ho ni fatto programmi da c'erra jungs, ulake laurans, immigrants, pudova fe o possa fe curs de euskara, el ti van pona paia na certa soma al datour de l'aur, ti van paia al curs de euskara, calc fejl curs o cala, i in Xila van il segura che da una na pert regiona plujant el basc i da l'altra pert per il datour de l'aur nil nian svantage a ja che el già pa pui scioli per to su in tante che il tempo la che sta persona fece il curs per to su con chi scioli che il già pa sa che l'altri, no? In generale va l'Euskara do giù, che è bel dit, tanto a tutti i luoghi turistici e la grande città. Ma lì non c'è il luogo con la compagna di gente che ragiona Euskara e a Vaneda, che vuol dire non te da maggiore. A Tolosa, per esempio, alla città da 50 anni, tutta la decisione di lui fare del tutto per scunare la Rugneda. Il comune c'era 4 persone che hanno fatto tutto un lavoro di sensibilizzazione. Nam tu agi kurs, lauratura, si trop de plu. Saura proti ang, per esempio, che paia ai chefs de firmas a ciò che ti deben in un basc a si firma o bottega. Saura pro, ti ang dat il mesung ai cun lauradores de fe kurs de uscara i paia i datores de lauch a ciò che posse to su za che d'altri in tanke cer cun lauradores a kurs de uscara. A Tolosa iel zang plu jauni ke vedli kerjona uscara. In Xila se differenzia ja la città da trop d'altri rajons u l'aklie plu vedli che jauni che sa da rujne, che sta rujneda. Zang fejons na pitla pausa de mužiga i se škutong su na čantia tipika baška.

0: Doch ist eine Pause der Musik schon sinnant mit der Transmission und der Euskalerie, donka el Pais Basch und la Rusneda Baschka. Als Angola sind wir mit der Geschichte und der Politik der Euskalerie. Das Medieval war eine große Part der Euskalerie, adum sota il Reyam de Navarra, ma il Paese Basc ne fova mai in stat per sé con independenza plena. La part francesa e spagnola e unida spartida del XVI e del XVII secolo. Important per la storia di Basques e la via della secession. Re Ferdinand VIII aveva una muta di 13 anni, Isabella, che da sova pona d'onte regina. Si verba e Carlo ulova ruve su il tron. Li è stata una via per quella che Basques fova per la parte di Carlo, che ti aveva permesso di mantenere le regole Basques, a quelle che i spagnoli ti dice privilegi, ma vestri il sì, regole. Dans che Carlo aveva perdu, in scila e Isabella diventata regina. La regola basques alla me lascia pro quella che i possa toit e parti ora la cauta della euskaleria. Perché vanno la cauta moldi d'anquai tautas ites e partides ora della regione. Manchesse i basques a cash d'art e il motro pan giustizias contra quelle che la vada separe. Na regula che la regina Isabella ama tu su, jenche quella che i basques ma sova gitt la viera per i spanuoi. In Scila hai ma su gitt la viera dell'independenza de Cuba, u l'acli nie mort un grumon, se bancli ne fova gorda no te si interes da gi a combatter per i spanuoi contra i cubans. Trop basques simpatizova pu con i cubans, da via che i soudova in stesh coc prima colonia la Spagna. Intanto la vita civile spagnola dal 1936 al 1939 ai basques già pa dal governo centrale la competenza di autogoverné, che è stato un momento decisivo della storia dell'euskaleria. Tanto che questa autonomia è fine da via del 1937, anche i putschisti dell'estrema mandretta a tutt'it il paese basque sotto il generale Francisco Franco. Il dittatore amministrava il paese basque in una maniera centrale, la proibì il basque e a perseguitare e ammazzare chi si metteva di contro. Con creazione lassù è nascuta nel 1958 l'organizzazione clandestina Euskadi ta Askatasuna, che vuol dire paese basque l'idezza o eta. La ETA ha gaugià propri trup attentats per motl 2012 la cash movement data su, dant l'auta an purva a rjonger l'independenza o na majra autonomia cun la bonus, ma dans senza success. Li da muia cat la storia i el suan su nier jont la autodeterminazione cun la violenza, in cescel msa sa vestru mesung la rjonger in cetana maniera pacifica. Per via della spartizione e del controllo di stati nazionali, sono vincesse troppa gente in stati indipendenti. Leila, che mi ha dato dal Birk, Begoccio, è un movimento che non nasce ginzia che al fine di raggiungere l'indipendenza ma un pesce. E scrive articoli, organizza manifestazioni, conferenze e molto troppo di più. Il movimento sostiene proteste organizzate da altri gruppi. Tanz kan kina monna nia zang nia stachboni dar jonger la independenza, no kung la ries, no kung la bons. Un referendum na imonia pudu fee, da via clia proibid dal stato spanuel. La independenza se mea modo lonch, intant musung sa kuntate kung l'autonomia. La comunanza autonoma del paese basque e la region de Navarra hanno si autonomia. La parte basca della Francia non ha incontrato alcuna autonomia e dunque non c'è manco scunanza.
1: Questa, stimei voi che ascoltate su, fa la prima trasmissione della nostra collaboratrice Sofia Stufflesser sul paese basco della Euskaleria. Prossimamente, potrai ascoltare su la seconda parte o la clunirà Rujna sulla scuola, il sistema immersivo, cultura, musica e bai tradizionali. A tutti i canti, una bella sera e a nasaudì.

0: hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Grande poeta americano Dylan Thomas deve venire la luce della gioia, e mi sembra che la scultura di Acciugari ce lo dica chiaramente.
2: E allora grazie davvero Gabriele Simongini, curatore di questa splendida mostra intitolata proprio Scolpire la luce, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea fino al 21 giugno prossimo visitabile. Grazie naturalmente a Pablo Acciugari per essere stato con noi questa sera.
1: Grazie a voi
2: e buonasera a entrambi.
3: Ecco, grazie.
1: Buona serata.
3: Buonasera.
1: Grazie.

First Light, la musica di Harl Budd e Brian Eno, Radio 3 Sfit, quando sono le 22, due minuti e poco più, è il momento di tornare alla musica con l'apertura del secondo cartellone, anche questo a cura di Giorgio Marino, un cartellone che ci porta a Genova, al Teatro Carlo Felice, per la stagione sinfonica 2025-2026. Si tratta di un cartellone in realtà dimezzato, perché il programma originale, questo concerto che è stato effettuato il 24 aprile scorso e appunto registrato, accostava due capolavori del Novecento storico, emblematici di due diverse stagioni della cultura musicale russa: il concerto numero 2 per pianoforte orchestra di Rachmaninoff e la sinfonia numero 5 in re minore, opera 47 di Dmitri Shostakovich, due pagine lontane per linguaggio e contesto, ma accomunate da una identica e intensissima tensione emotiva e da un rapporto profondo tra biografia, storia e creazione artistica. Questa sera ascolteremo soltanto la sinfonia numero 5 in re minore, opera 47, nei tempi moderato, allegretto, largo, allegro non troppo, che venne composta da Dmitri Shostakovich nel 1937, in uno dei momenti più difficili della vita del compositore russo, dopo violente, tremende accuse mosse dal regime sovietico nei confronti della sua opera Lady Macbeth nel distretto di Mezensk. Shostakovich si trovò in una condizione davvero molto difficile, molto precaria, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista politico, che all'epoca poi era qualcosa di molto difficile, poteva compromettere naturalmente qualsiasi possibilità di espressione pubblica del proprio lavoro di musicista. Venne presentata ufficialmente dallo stesso Shostakovich con una notevole dose di ironia e di sottintesi come la risposta creativa di un artista sovietico a giuste critiche. La Quinta Sinfonia in realtà si è rivelata come una delle opere più ambigue e più complesse, ma anche più straordinarie del Novecento, e in grado di parlare il linguaggio dell'adesione politica e pubblica a quello della verità interiore di un compositore. Sono quattro movimenti, dicevamo: un primo movimento che alterna energia costruttiva e improvvisi squarci lirici attraversati da un senso costante di tensione e di minaccia, e poi l'allegretto successivo che ha i tratti di uno scherzo, il largo che è un po', potremmo dire, il cuore della sinfonia da un punto di vista sentimentale, emotivo, che si affida principalmente agli archi per una ampia meditazione molto desolata, molto intensa, e poi il finale apparentemente trionfale che così esplode con fanfare, ritmi marziali, ma lascia emergere anche una gioia forzata, quasi dolorosa, che rende la conclusione come una delle pagine più discusse e anche più affascinanti del repertorio sinfonico del Novecento. Diceva il grande Sergio Sablich che risposta pratica di un compositore a una giusta critica suona due volte tremendo, questo sottotitolo apposto appunto alla propria quinta sinfonia, che venne eseguita per la prima volta, voglio ricordarlo, sotto la direzione di Evgeny Mavranvinsky dall'orchestra filarmonica di quella città, appunto a Leningrado, il 21 ottobre 1937, nel giorno dell'anniversario del ventennale della rivoluzione. La ascolteremo questa sinfonia dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta dal giovane direttore sudcoreano Samuel Lee, per una durata di circa tre quarti d'ora. Buon ascolto.

e gli applausi del pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova salutano la conclusione della Sinfonia numero 5 in re minore, opera 47 di Dmitri Shostakovich, che abbiamo ascoltato in questa registrazione del 24 aprile scorso proprio al Teatro Carlo Felice di Genova, dall'orchestra del Teatro Ligure, diretta dal giovane direttore sudcoreano Samuel Lee, vincitore del 2024 del concorso internazionale Malcolm, e con un curriculum alle spalle già di primo piano, davvero una bella esecuzione, devo dire, dovuta principalmente alla mano ferma con cui Samuel Lee ha diretto i complessi del teatro genovese. E in questo capolavoro novecentesco, la Sinfonia numero 5 di Dmitri Shostakovich, eseguita per la prima volta nel 1937, come dicevamo in apertura di cartellone, l'anno prima la Pravda, in un celebre articolo intitolato Confusione anziché musica, aveva attaccato davvero senza mezzi termini i modernismi di Lady Macbeth del distretto di Mezensk dello stesso Shostakovich, e aveva auspicato da parte dei compositori sovietici una svolta dello stesso Shostakovich verso un processo linguistico più aperto a tutti nel nome del socialismo. E la sinfonia si concludeva, come avete sentito, con un finale allegro non troppo in re maggiore, con toni appariscenti, positivi, ottimistici, che arrivano a effetti sul finale davvero roboanti. E ancora una volta le parole giuste le trova il grande musicologo, compianto musicologo, Sergio Sablic, che parla di questa sinfonia, dice: secondo l'autore il finale della sinfonia doveva dare una risposta ottimistica e gioiosa agli episodi intensamente tragici dei movimenti precedenti, ma la soluzione che propone Shostakovich è una risposta ansiosa, dubbiosa, a interrogativi che rimangono tutto sommato insoluti, anzi in un certo senso riaffermati. Il giubilo che la pervade non è soltanto stridente, ma è anche troppo platealmente esibito per essere vero. E il pubblico al quale Shostakovich si rivolgeva avrebbe, si domanda Sablic, compreso il messaggio in codice di questa sinfonia? Certo che l'avrebbe compreso, avrebbe capito quel che stava succedendo attorno a loro e capito di che cosa trattava la quinta sinfonia. Questo, non il compromesso, era il senso di questo mascheramento di Shostakovich, delle proprie intenzioni compositive. E il finale di questo bell'articolo di Sergio Sablic, in occasione di una stagione sinfonica passata 2001-2002 dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, nel vortice di un conflitto di proporzioni immani, la musica di Shostakovich ci insegna l'arte umanissima del sopravvivere alle utopie con un minimo di decoro, e la necessità di lottare lucidamente con ogni mezzo, anche con il parziale sacrificio di sé, per tenere in vita la speranza. Ecco, non molti messaggi sono arrivati a proposito di questa esecuzione genovese della Sinfonia di Shostakovich, del capolavoro di Shostakovich. Ne leggo però due che riguardano il primo cartellone. Un ascoltatore, Christian, che scrive da Padova, dice: non riesco proprio a capire come mai autori della qualità e con un mestiere come quello di Marcello Panni siano così poco trasmessi, così poco conosciuti. E dunque l'invito è ascoltare ancora la musica di questo grande compositore, classe 1940, compositore, come abbiamo detto, anche direttore d'orchestra. E un altro ascoltatrice, Alessandra, ci scrive invece a proposito del lavoro di Pablo Echugarri, artista che lei non conosceva, ma che è stata incuriosita dalle parole su questa scultura, è andata a cercare qualche immagine, ha trovato il lavoro molto interessante. Dice Alessandra: mentre parlavate del portare alla luce, mi viene in mente che quelle opere in marmo portano davvero la luce alla luce, in un certo senso. Dunque, a questo punto, quando sono le 22:56 minuti, noi chiudiamo il secondo e ultimo cartellone della serata qui a Radio 3 Suite.

0: E tuttavia Radio Tresic naturalmente non finisce qui e c'è ancora una pagina piuttosto corposa che accompagnerà i nostri ascoltatori fino alla fine della trasmissione a mezzanotte, perché l'ultimo appuntamento della serata, come ogni domenica, è affidato alla nostra Monica D'Onofrio, che tiene compagnia al nostro pubblico con il suo ciclo di incontri con personaggi di rilievo della nostra cultura, del nostro spettacolo, della nostra vita pubblica, e sappiamo che questi personaggi e queste figure sono di vario tipo. Andiamo da semiologi come Bartezzaghi, come attori come Tony Servillo e come Ottavia Picco, e tanti altri. I nostri ascoltatori più assidui conoscono bene dunque questo ciclo domenicale, è molto apprezzato, che si intitola La vita che mi diedi, e questa sera Monica D'Onofrio incontra per noi e per voi uno studioso, Massimo Montanari, che è un importante storico dell'alimentazione e anche medievista. Dunque l'ascoltiamo.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Massimo Montanari.
2: Un mio soggiorno bolognese mi permette, e permette a voi ascoltatori di Radio 3 Suite in modo virtuale, di incontrare Massimo Montanari, da tutti noi conosciuto come storico dell'alimentazione, ma è anche tante altre cose, lo scopriremo nel corso di questa conversazione. Avrei potuto anche incontrarlo in altre città come Roma, dove lui viene spesso, ma mi fa particolarmente piacere incontrarlo qui a Bologna, perché è un territorio che intanto parla, anche se in senso lato, della sua origine, e anche forse ci darà spunto per alcune riflessioni nel corso di questa conversazione. Allora, Massimo Montanari, noi sappiamo molto dei suoi libri, anche dei suoi titoli a volte insomma divertenti, un po' ammiccanti, di alcuni libri che lei ha dedicato alla storia dell'alimentazione. È abbastanza recente il fatto che la cucina italiana sia diventato patrimonio immateriale dell'UNESCO, e lei ha molto contribuito a questa candidatura. Però mettiamo un attimo da parte tutti questi argomenti e mi piacerebbe che potessimo iniziare a conoscerla un po' meglio rispetto proprio alla sua formazione. Noi siamo, dico noi perché io insieme agli ascoltatori di Radio 3 Suite, siamo sempre un po' curiosi dell'infanzia, del contesto familiare, dei paesaggi, diciamo, dell'infanzia in senso anche metaforico, che sono stati lo scenario dei primi anni di vita e di formazione delle persone che incontro. Ecco, lei in che paesaggio umano, ma anche diciamo naturale, ha passato i primi anni della sua vita?
3: I primissimi li ricordo poco, ma è un paesaggio storico, curiosamente, che ha segnato molto il mio lavoro che ho fatto poi per tutta la vita, perché mio papà, che insegnava storia in un istituto tecnico industriale a Imola, noi siamo di Imola, Romagna, la Romagna di provincia bolognese, lui era un appassionato di storia, perché insegnava storia e perché per tanti anni, fin da quando io avevo 10-12 anni, ha lavorato a un manuale di storia per le scuole medie. E quindi io sono cresciuto vedendo questo signore, a cui volevo molto bene, che frequentavo tutti i giorni, lavorare con tanti libri, con tante schede, con tante scartoffie, e scrivere di storia, leggere di storia e magari anche chiacchierare di storia con me. Io credo che questo sia stata la prima cosa che mi ha segnato molto, cioè che mi ha avviato, no, non diciamo al mestiere di storico, che è un discorso troppo, sarebbe troppo grosso, a pensare alla storia come a qualcosa normale che fa parte della vita di tutti i giorni. E a proposito della vita di tutti i giorni, c'è un altro fatto che credo mi abbia un po' segnato, il fatto che mio papà, si chiamava Leopoldo di nome, e in questo suo lavoro di scrivere un manuale di storia per i ragazzi delle scuole medie, fu uno dei primi a introdurre dei temi legati alla vita quotidiana e anche all'alimentazione, per esempio. Quindi per lui parlare di cibo, parlare di cucina, parlare di vestiti, parlare di come si vive, di come si pensa.
2: La famosa storia materiale.
3: La famosa storia materiale, che è un termine che oggi non userei più, ma che mi piaceva molto, non lo penserei più, perché adesso, dopo tanti anni, mi sono convinto che il materiale e il mentale vanno insieme, non esistono l'uno senza l'altro. Quindi mi sembra limitativo parlare di materialità di queste cose. Chiusa la parentesi, ecco, ho cominciato a respirare quest'aria, e quando poi, un po' più grande, ho cominciato l'università, ho scelto lettere in diritto storico, mi sembrava normale, e mi sono avvicinato ad alcuni docenti che mi piacevano più di altri. Ed è lì che, grazie a un docente che poi dopo non ho seguito perché lui ha fatto altre strade, Girolamo Arnaldi, che insegnava storia medievale a Bologna, io con lui ho dato tutti i miei esami di storia medievale, ma poi non mi sono laureato con lui, perché poi Arnaldi andò a Roma. Però mi ha lasciato molto, sia nell'interesse generico nei confronti della storia medievale, per il modo con cui lui ce la raccontava, con una grande precisione, soprattutto nella lettura dei documenti. Io ricordo questo di Arnaldi, credo che una cosa, questa mi ha segnato parecchio, cioè lui ci metteva davanti a un testo e ce lo faceva analizzare parola per parola, cioè scavava nel testo, scavava nelle parole e nelle cronache del X secolo. Io ricordo di aver fatto con lui un corso su Liutprando da Cremona, cronista del X secolo, dove credo che in un intero corso di 60 ore, allora i corsi duravano 60 ore, non siamo arrivati oltre la sesta, settima pagina, perché lui ci scavava proprio dentro queste parole, queste frasi. Ecco, poi dopo Arnaldi è andato a Roma, al suo posto è venuto un nuovo docente di storia medievale, Vito Fumagalli, del quale mi sono immediatamente innamorato, perché lui parlava di cose che mi affascinavano. Lui, grande medievista, grande studioso della società alto medievale, ma molto attento soprattutto al mondo delle campagne. Lui fu il primo a introdurre in una università un insegnamento di storia agraria medievale, e in questo corso, che io cominciai a seguire anche se in realtà avevo già dato tutti gli esami, però andai a sentire com'è questo nuovo professore che è arrivato, e mi si aprì un mondo non di papi e di imperatori, ma un mondo di maiali, di querce, di contadini, di vita quotidiana, non nel senso solo materiale, come dicevamo prima, ma anche nel senso del mentale, cioè una vita quotidiana, del vissuto quotidiano delle persone, cosa pensano, cosa vogliono, cosa desiderano, cosa sentono le persone. L'incontro con Vito Fumagalli, secondo me, è stato il secondo momento chiave, dopo l'incontro con mio babbo, che era un po' naturale, di quello che poi ho fatto in futuro.
2: Quindi la storia nel suo destino, ma Massimo Montanari, concentriamoci un po' proprio su questo interesse per il Medioevo, perché forse anche per un ragazzo che si affaccia all'università può non essere esattamente la prima scelta, ma in ogni caso probabilmente la storia medievale avrà, naturalmente io dico delle cose per grandissime approssimazioni e senza nessun criterio scientifico, però è anche una chiave di lettura importante per leggere il nostro paese.
3: Certo, è una chiave di lettura importante per leggere il nostro paese e anche per capire quello che stiamo vivendo oggi nel mondo, perché il Medioevo è un'epoca di confronti, di sperimentazioni, di incontri fra culture diverse. Questa è una cosa che trovo molto interessante. Quando parliamo di Medioevo parliamo di tante cose. Il Medioevo è lungo, mille anni. È vero che le cose andavano un po' più piano, più lentamente di oggi, ma insomma mille anni sono mille anni, quindi bisogna vedere dove uno si posiziona mentalmente. Io mi sono posizionato in quello che gli storici chiamano l'alto medioevo, cioè il primo medioevo, diciamo fra il V, VI, il IX, X secolo, che erano al centro degli interessi sia di Arnaldi sia di Fumagalli. Tu non riesci a capire questa epoca se non ti poni in un'ottica multiculturale, cioè capire che è un momento in cui vengono a confronto mondi diversi, società diverse, popoli diversi, e che da questo incontro, che è anche pesante, che è anche uno scontro, poi però viene fuori del buono, viene fuori qualcosa di nuovo. Beh, viene fuori l'Europa, vogliamo parlarne, cioè una cosina che si chiama Europa. Ecco, questa Europa che nasce dall'incontro tra la tradizione romana, la tradizione germanica. Ora, questi sono temi che lì per lì si studiano perché sono affascinanti, sono belli. Poi più ci entri dentro, più capisci che stai anche parlando dell'oggi, perché noi oggi stiamo vivendo un periodo molto delicato da questo punto di vista, gli incontri fra popoli diversi, fra culture diverse, che sono difficili, ma che sono anche fruttuosi, perché creano, generano realtà nuove. Ecco, quindi è vero, il Medioevo ci serve per capire il nostro mondo, ma potremmo anche rovesciarlo il discorso. Noi leggiamo quello che studiamo nella storia con un'ottica che è moderna, che è nostra, quindi contrariamente a quello che si dice a volte, quella banalità secondo cui la storia è maestra di vita, dovremmo forse dire che la vita è maestra di storia, nel senso che quello che viviamo noi oggi, personalmente, collettivamente, ci racconta un po' come e che cosa dobbiamo andare a cercare nella storia, che sono cose che esistono, però per vederle tu devi avere gli occhi giusti per vederli, e quegli occhi sono il modo di vivere la contemporaneità.

0: Massimo Montanari, lei ha parlato di questo, di questa prima lezione di storia che ha avuto da suo padre, e poi ha parlato di grandi maestri che ha avuto all'università. Vorrei soffermarmi un po' sull'oggi rispetto proprio all'insegnamento della storia. Io sono sempre molto contraria, anche perché forse inizio ad avere un'età in cui uno poi rischia malamente di giudicare le giovani generazioni semplicemente perché a volte non le capisce. Però sicuramente un deficit che riscontriamo un po' tutti nei nostri figli, negli allievi, chi ne ha, delle persone che vengono dei giovani che vengono anche a fare degli stage lavorativi nei posti dove noi operiamo, c'è questa scarsa consapevolezza del contesto storico, c'è questa cultura del presente molto molto marcata, e a volte con un deficit di conoscenza rispetto alla storia consistente. Ecco, uno studio anche a livello semplicemente di scuola superiore, senza pensare a studi specifici universitari, della storia oggi, su cosa dovrebbe focalizzarsi secondo lei?
1: È un discorso difficile, è un tema difficile. Io a volte sono tentato di pensare che in realtà la storia non serve a nulla. Non bisogna fare troppa retorica sull'importanza della storia, mentre credo che sarebbe molto importante insegnare ai ragazzi il metodo storico, cioè come si studia la storia? Che la storia ha questo aspetto un po' paradossale, se vogliamo, che non esiste. Cioè, noi storici studiamo una cosa che non c'è. Il Medioevo non esiste, non ci sono i signori, non ci sono i monaci, non ci sono i contadini, non ci sono i re. Cioè, questa gente di cui noi medievisti parliamo, in realtà non ci sono. Ma non c'è neppure Garibaldi, non c'è neppure Marco Aurelio.
0: Cioè, qualche re ai noi sì.
1: Qualche re sì, ma questo perché ognuno ha i suoi. Allora, come facciamo noi a parlare di queste cose? Ecco, attraverso dei filtri che sono i documenti, cioè quello che la storia ci ha lasciato, che però non è una cosa del passato, è una cosa che è qui davanti a noi, la troviamo negli archivi, nelle biblioteche, cioè noi studiamo attraverso cose che abbiamo davanti, che possono essere testi, possono essere immagini, possono essere oggetti, gli archeologi fanno storia attraverso gli oggetti. Ecco, questo che è un discorso di una semplicità assoluta, cioè il fatto che per raccontare una cosa io devo avere una testimonianza di questa cosa e la devo leggere criticamente, perché ogni testimonianza è stata lasciata da qualcuno per dirci qualcosa e noi non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo leggere fra le righe, andare oltre quello che quella fonte, quel documento ci vuole raccontare e cercare dietro che cosa c'era, quello che ci interessa sapere. Ecco, cioè questo che è l'aspetto fondamentale, semplicissimo, del fare storia, io credo che è fondamentale da raccontare, ma mica solo ai bambini, anche ai grandi. Introdurre nella nostra visione della realtà uno spirito critico significa introdurre un metodo storico, cioè capire che c'è sempre una fonte, un documento fra me e la realtà, e che io non so nulla, non saprò mai nulla della realtà se non imparo a decodificare questo documento che sta fra me e lei. Ecco, io penso che questo un po' accade in tante discipline, però nel caso della storia è particolarmente scioccante se tu pensi che quello che stai studiando non esiste. Ecco, allora oggi i ragazzi non sono interessati alla storia, può darsi. Io penso che se uno non è interessato alla storia vuol dire che gli è stata raccontata male e soprattutto che non ha capito questo elemento, che fare storia è come fare una ricerca di chi era l'assassino, cioè è la tecnica del detective. La storia è un giallo, io devo ricostruire qualcosa tramite delle testimonianze, è esattamente la tecnica che si usa per le ricostruzioni giudiziarie. Fortunatamente lo storico non deve dare giudizi, non deve dire di chi è la colpa, e questo è un grande privilegio, però il meccanismo è quello. Un grande storico, un grande collega, Carlo Ginzburg, lui studia l'età moderna, non il Medioevo, ma ci ha insegnato molto su questa abilità di leggere i documenti non solo per quello che dicono, ma anche per quello che non dicono. Leggerli, come ricorda lui sempre, contropelo, cioè fargli dire delle cose che loro non vorrebbero dirsi, però non possono non dirceli, perché sono figli della loro epoca, quindi ognuno contiene tutta l'aria, tutta l'atmosfera, tutto il clima che c'è attorno. Ecco, io penso che questo è un aspetto di grandissimo fascino della storia, e se i ragazzi non sono interessati alla storia vuol dire che hanno avuto dei professori che non hanno saputo motivarli in questo senso.

0: Lei ha nominato Carlo Ginzburg, un'altra figura credo che per lei insomma di riferimento importante sia stata anche quella di Jacques Le Goff.
1: Sì, certo, Jacques Le Goff fra l'altro ho avuto la grande fortuna, il grande privilegio di conoscerlo personalmente, proprio l'ho conosciuto che ero ancora studente, poi abbiamo anche lavorato insieme, lui mi ha affidato quando io ero ancora abbastanza, non dico più giovane perché insomma la mia età cominciavo già a averla, mi ha affidato l'incarico di scrivere un libro sulla storia dell'alimentazione come specchio per scrivere la storia d'Europa. Jacques Le Goff aveva inventato per l'editore La Terza, con cui io lavoro da tantissimi anni, una collana intitolata Fare l'Europa, dove lui chiedeva a degli specialisti di raccontare da diversi punti di vista quali sono gli elementi che nel corso del tempo costruiscono l'Europa. E la bellezza e anche la grande sfida di questi testi stava anche nel fatto che venivano pubblicati contemporaneamente da 5 editori in 5 lingue, quindi italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese. E quindi già fin da subito dovevi porti in un'ottica non locale, ma insomma cercare di guardare da un po' da fuori le cose. E questo mio libro, che penso che sia stato il mio libro di maggiore successo, uscì nel 93.
0: Ci ricorda il titolo?
1: La fame e l'abbondanza, sottotitolo Storia dell'alimentazione in Europa. È un libro che io impostai proprio un po' nel modo che stavo raccontando a lei prima sull'interesse del Medioevo. Cioè l'Europa che si costruisce nel Medioevo da un incontro di culture diverse, che sono da un lato la cultura romana, che poi non è una cultura, la cultura romana sono tante culture, i romani non sono un popolo, sono un insieme di civiltà che riunisce insieme tante cose e che poi a un certo momento si incontra con il mondo slavo, con il mondo germanico. E insomma succedono delle cose molto complicate, succede fra le altre cose che però a un certo punto scappa fuori l'Europa. Allora leggere questa cosa da un punto di vista di storia dell'alimentazione per me ha significato riprendere una cosa molto rapida che mi aveva colpito leggendo un altro storico francese, Charles Duby, e cioè il fatto che il modello alimentare che prende forma nell'Europa medievale è un po' l'incontro di una cultura di tradizione romana e di una cultura di tradizione germanica, che vuol dire da un lato l'attenzione alla terra, all'agricoltura, all'allevamento, e dall'altro l'attenzione all'incolto, cioè alle risorse selvatiche, la caccia, la raccolta, che sono due cose che a volte noi pensiamo come susseguenti l'una all'altra, no? Nella storia, ma che in quel momento si trovano insieme, si combinano insieme e danno origine a un modello produttivo che gli storici, seguendo Duby, chiamano agrosilvopastorale, dove la tradizione agricola, la tradizione venatoria, la caccia, la pastorizia, la terra, i vegetali, gli animali dall'altra, danno origine a qualcosa di nuovo, di inedito. Ecco, leggere questo dal punto di vista produttivo e dal punto di vista alimentare per me ha significato proporre anche un modello di una civiltà europea che nasce come cultura del confronto, dell'incontro fra modelli diversi.
0: Diciamo, da questo libro poi ha un po' origine, insomma, la sua, non dico svolta da un punto di vista di interessi, ma la sua identificazione più forte come storico dell'alimentazione. Ecco, forse qualche parola proprio su questa disciplina. È una disciplina inventata, che è una sua tradizione specifica nel nostro paese, in un ambito, io non ne so veramente niente, in un ambito anche internazionale, proprio come disciplina, che cosa significa e quali sono gli ambiti esatti di esplorazione.
1: Quando nel 93 Jacques Le Goff mi affidò questo incarico, io avevo già scritto su questi temi. Io mi sono laureato con Vito Fumagalli nel 1972, con una tesi di laurea intitolata L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo, che era un titolo abbastanza insolito, diciamo, in quel momento non c'erano molti che si occupavano di alimentazione, ma non erano neppure pochissimi, erano pochissimi dal punto di vista storico, però c'erano in Italia già gli studi di Piero Camporesi sul piano storico
0: letterario,
1: sì, con un'impostazione diversa, più forse di tipo sì antropologico, però diciamo un'attenzione al tema c'era, anche se io sono sempre stato considerato come una sorta di pioniere di questo genere di studi, se non altro perché sono stato il primo a attivare un insegnamento di storia dell'alimentazione in Italia e penso anche in Europa nel 2000, però non è una cosa totalmente nuova, perché io vorrei solo ricordare che nel 1958, se non sbaglio, Emilio Sereni pubblicò un bellissimo lavoro intitolato I napoletani da mangiafoglie a mangiamaccheroni, dove faceva una bellissima storia basata su testi documentari, su testi letterari, anche testi teatrali, per mostrare come nel XVII secolo i napoletani cominciano a essere denominati mangiamaccheroni, perché la pasta secca diventa il loro cibo quotidiano di resistenza, il loro staple food, direbbe un inglese. Al di là della bellezza di questo lavoro, che resta tutt'oggi uno dei riferimenti storiografici più importanti su questi argomenti, è la precocità di questo lavoro che è interessante notare. Diciamo che fino agli anni 60-70 sono stati lavori confinati un po' al margine della storia, magari seguiti più da medici sul piano della storia della salute, sulla storia delle malattie, però anche a questo proposito devo dire che in Italia abbiamo veramente un altro precursore che negli anni 20 del secolo scorso, quindi più di 100 anni fa, scrive un libro che si chiama Il mais e la vita rurale in Italia, che è una storia dell'agricoltura e dell'alimentazione italiana, che parte dal mais ma poi va indietro nel tempo. E lui era Messedaglia, Luigi Messedaglia, senatore del regno. Ovviamente sono lavori che hanno un'impostazione diversa da quella che si segue oggi, però sono dei lavori che già segnano nella storiografia italiana alcune linee di tendenza. La prima è quella della filologia, cioè del lavoro molto preciso, molto minuzioso fatto sui documenti. Questo vale per Messedaglia, vecchio liberale, come vale per Sereni, dirigente del Partito Comunista, quindi esponenti di due concezioni del mondo molto diverse, però tutti e due molto precisi dal punto di vista filologico e tutti e due interessati a sottolineare nella storia dell'alimentazione dei dati, delle prospettive che non sono curiosità minime, ma che sono discorsi profondamente sociali, cioè discorsi che hanno a che fare con il mondo contadino come vive, perché si fanno certe scelte, ecco, cioè temi grossi, proprio temi di natura sociale, che contrastano con una certa idea della storia dell'alimentazione come una storia di banchetti principessi o di fame contadina, cioè che sono discorsi alla fine un po' pittoreschi, un po' tragici, ma sempre minimi, sempre minori. Ecco, sia Messedaglia all'inizio del secolo, sia nel dopoguerra Sereni, noi poi più tardi, in modo diverso, abbiamo cercato di fare una storia dell'alimentazione, appunto, che è una storia della società, che è una storia della cultura, che è una storia della mentalità, perché come dicevamo prima, non esiste mentale senza materiale e viceversa,

0: Ecco Massimo Montana, io all'inizio di questa nostra conversazione ho detto che mi faceva piacere incontrarla a Bologna, su in questo che è il suo territorio, intanto perché insomma lei ha anche questo accento spiccato che è segno, sintomo di un'origine precisa, ma però usiamo proprio questo territorio per un po' sgombrare il terreno anche da tanti equivoci, no? Perché in questi tempi c'è tutta questa riscoperta della cucina del territorio, della cucina regionale, e sicuramente l'Emilia, la Romagna sono terre molto variegate da questo punto di vista, sia come paesaggi proprio di natura, no? Perché c'è il fiume, ci sono le colline, e poi probabilmente anche per, come dicevo, proprio per, credo che alcune di queste parole le siano più antipatiche di altre, cioè per esempio mi sembra che lei contesti molto una divisione del territorio in regioni, che è sicuramente una divisione amministrativa, anche su questo ora c'è a volte molto da ridire, ma probabilmente non è una divisione culturale, le differenze culturali semmai sono altre, sono più sfumate, attribuibili a fattori diversi che sono probabilmente il paesaggio, il tipo di industrializzazione, di agricoltura.
1: Prima vorrei farle notare che lei ha parlato del mio accento collegandolo col fatto che siamo a Bologna e probabilmente anche al fatto che ho insegnato a Bologna per tanti anni, ma guardi che qualsiasi bolognese riconoscerebbe nel mio accento un'origine romagnola molto diversa.
0: Infatti queste sono le grandi categorie dentro le quali poi ci sono le micro categorie, perché ovviamente noi siamo cittadini del mondo ma siamo anche stranieri dovunque mettiamo piede, perché poi si restringe. Anch'io che ho una mamma toscana, ho vissuto al meridione e sono sempre stata considerata terrona a Firenze e fiorentina a sud.
1: Se parliamo dell'Italia, questo è un tema bellissimo, e perché in realtà le diversità locali sono ciò che paradossalmente dà unità alla nostra cultura. Cioè, questo è un tema che ultimamente ho messo a fuoco in maniera sempre più precisa. Cioè, la cultura italiana, o la cucina italiana se vogliamo, come aspetto di questa cultura, ha come sua caratteristica fondamentale la grande differenziazione locale delle forme in cui si esprime. Questo è un dato che ha a che fare col paesaggio, certamente. Noi abbiamo in Italia una varietà di paesaggi straordinaria, paesaggi che si trovano anche in altre parti del mondo, ma in nessuna parte del mondo si trovano così riuniti in uno spazio così piccolo, così ristretto, fra due mari, forse tre, con le montagne che ci attraversano, che ci sovrastano, climi e microclimi molto diversi. A questa straordinaria diversità geografica si sovrappone una straordinaria, altrettanto straordinaria differenziazione storico-culturale, cioè in Italia sono passati tutti, dalla preistoria fino alla contemporaneità, la quantità di genti, la quantità di culture che si sono succedute o sovrapposte su questi territori è veramente enorme. E questo, per riprendere anche un discorso che facevamo prima, oltre a creare certamente dei problemi, ha creato anche delle opportunità straordinarie. La differenziazione culturale è quello che caratterizza la cultura italiana, che non è la sua bontà. No? Se parliamo di cibo, non avrebbe senso dire che il cibo italiano è più buono del mondo, perché questo è contestabile, chiunque lo può contestare, visto che la bontà è un fatto soggettivo, a me piace quello che piace. Ma quello che non si potrebbe contestare invece è la grande differenziazione locale, perché qui cambia tutto, ma non che cambia da una regione all'altra, poi sulla regione torniamo subito, cambia da un paese all'altro, da un vicolo all'altro, da una famiglia all'altra, e non è possibile ridurre a unità tutta questa grande differenza, perché no, perché siamo fatti così, è quello che ci dà un'unità culturale e che viene riconosciuta dagli italiani stessi, ma non dagli italiani dell'Italia, dagli italiani che esistono ben prima dell'Italia, cioè una cosa che già nel Medioevo, poi nel Rinascimento, viene riconosciuto come uno spazio di condivisione di diversità, dove tutti sono diversi, però dove, non dico tutti, ma molti si conoscono, si scambiano idee, si scambiano gusti, si scambiano prodotti, si scambiano persone.

0: Allora, prima di ritornare alle regioni, però appunto stringiamo ancora l'ambito Bologna, ecco, Bologna, perché questo è anche uno spunto anche per parlare di forse cucina regionale, no, ma cucina cittadina c'ha già più senso, no? Parlando dell'Italia, insomma, voglio dire, le tagliatelle alla bolognese qualcosa vorranno pur dire o no?
1: Certo che vogliono dire, lei ha usato un termine, tagliatelle alla bolognese. Allora, partiamo da questa espressione che lei ha usato. Tagliatelle alla bolognese cosa significa? Significa che in un luogo X, che oggi abbiamo scelto e che si chiama Bologna, ma potrebbe essere qualsiasi altro luogo d'Italia, si fanno le cose in un certo modo. Ma qui scatta un gradino, anzi un grande gradino. Io non chiamerei tagliatelle alla bolognese questa cosa se fosse esclusiva dei bolognesi, perché loro la chiamerebbero tagliatella, punto. Cioè il nome locale acquista un senso solo quando espatria, solo quando esce dai suoi confini. È per questo che a me sembra, parlando di cibo, visto che siamo entrati in questo argomento, a me sembra fondamentale che fin dal 400, quindi una storia che non ha niente a che fare con l'Italia unita, esista nello spazio italiano una enorme quantità di prodotti del territorio, di ricette della cucina, che hanno una denominazione locale, che siano le tagliatelle alla bolognese o che siano i cavoli romani o che siano questo o quell'altro. Ecco, perché l'esistenza di queste denominazioni locali significa che queste cose circolano, se no non avrebbero questa denominazione. Circolano nella cultura, circolano nel mercato, circolano nei saperi collettivi. Per un po' di tempo circolano solo a livelli alti, ma poi col tempo circolano un po' dappertutto su scala sociale. Ecco, allora è partendo da questo tipo di ragionamento che noi possiamo capire perché gli italiani si chiamano, si autorappresentano come italiani e parlano di Italia quando un'Italia non c'è. Cioè d'Italia parla Dante, d'Italia parlano tutti gli autori del 4-500 e l'Italia non c'è. Quindi parlano di un'Italia che evidentemente è qualcosa di diverso da un'unità politica, è uno spazio di condivisione culturale.
0: Quindi insomma, un po' la risposta sulle regioni è venuta implicita, però per non lasciarlo in sospeso.
1: Ecco, non la lasciamo in sospeso. No, io sono abbastanza critico sull'uso dell'aggettivo regionale per quello che riguarda la cucina, ma la stessa cosa potrebbe dire un storico della lingua quando sente parlare di dialetti regionali. Ecco, cose che non esistono, perché la regione, così come la pratichiamo oggi, è un'entità amministrativa, un'entità in senso lato politico. Ecco, e tra politica e cultura c'è una distanza molto forte e molto evidente, che è l'esistenza o non esistenza dei confini. Cioè, le regioni, come gli stati, tutte le realtà politiche vivono di confini. Fin qui sono questo, di là sono altro. La cultura non ama i confini, la cultura scivola.
0: E anche la cucina.
1: E certo, anche la cucina, che è un aspetto della nostra cultura, perché come l'arte, come la letteratura, come la musica.
0: Però, e qui forse per avere una sua opinione su quanto rischia l'omologazione, la cucina italiana, o quanto non rischi, qui è veramente una battuta, però vorrei un suo commento. Io oggi sono entrata in un negozio di Bologna, che insomma è abbastanza rinomato come tradizione, ho comprato dei tortellini, ho detto me ne dia una quantità per farli al ragù. Sono stata praticamente insultata, mi ha detto i tortellini al ragù. I tortellini in brodo.
1: Guardi, purtroppo quando parliamo di cucina parliamo, come in ogni cosa, parliamo anche di idee, e le idee possono essere tante. Ora, io capisco chi le dice: guardi, i tortellini li devi mangiare in brodo e non al ragù, però non condivido, cioè condivido il fatto che i tortellini siano più buoni in brodo, ma non condivido il fatto che uno le dica li deve mangiare in brodo, perché Questo, diciamo, è un tipo di è un tipo di considerazione che, se tu la tiri un po', ti porta a codificare una regola che esclude le altre, a codificare ciò che va bene da ciò che non va bene, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E questo è, secondo me, un tipo di prospettiva che uccide la cucina italiana, uccide il senso della cucina italiana, perché poi il senso della cucina italiana è la varietà. La varietà delle risorse, la varietà delle preparazioni. Senza queste cose qui noi usciamo dalla logica italiana, entriamo in un'altra logica, che è la logica industriale, perché è l'industria che omologa. E allora io capisco che sono discorsi difficili, perché, come le dico, io sono d'accordo che i tortellini vanno in brodo, però non lo posso imporre. Non lo devo imporre, perché poi se no farei un passo ulteriore dicendo: dentro il tortellino ci deve mettere questo, quello e quell'altro, eliminando la possibilità di farlo come mi piace, come lo desidero, eliminando il fatto che storicamente, se io prendo il tortellino dal Medioevo a oggi, lo troverò riempito in 100 modi diversi. E nessuno può venirmi a dire questo è giusto, quell'altro no, perché questo appunto è estratto in 100 modi diversi, e nessuno può venirmi a dire questo è giusto, quell'altro no, perché questo appunto è estraneo alla nostra cultura.

0: chiaramente scontrandosi si confrontano idee diverse, modi diversi di rapportarsi agli altri.
1: Io condivido molto da un punto di vista, come dire, politico, etico, quello che lei dice. Dopodiché io provo raccapriccio quando alle 9 di mattina vedo turisti a Roma seduti che mangiano una carbonara più o meno finta insieme al cappuccino, e mi piacerebbe che qualcuno per legge lo vietasse.
0: A lei piacerebbe che qualcuno per legge lo vietasse.
2: Diciamo che in un mondo ideale ci sarebbe qualcuno che glielo spiega più che vietarglielo, che qualcosa è meglio di quell'altro. Però sa, anche qui io francamente non ho mai visto il cappuccino accompagnato alla carbonara alle 9 di mattina, però se c'è noi possiamo dire che inorridiamo. Ma detta questa, non è che possiamo bastonare le persone che lo fanno.

0: Senta, lei è di pochi mesi fa, non so, forse di un anno fa, non mi ricordo esattamente, comunque insomma no, è una questione di mesi, che la cucina italiana è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Lei ha molto contribuito a questa candidatura, soprattutto mi sembra insomma di ricordare, facendo leva su due elementi che sono proprio quello quelli di cui abbiamo lungamente parlato in questa conversazione, cioè di quanto la cucina italiana sia contaminazione, no? Inclusione. Ecco, se ci vuole rievocare un po' per cosa poi alla fine questo traguardo è stato, facendo leva su quali argomenti questo traguardo è stato raggiunto, e soprattutto quanto è importante che ciò sia avvenuto.
1: Guardi, questa cosa è successa nel dicembre 2025 e le idee che hanno guidato il gruppo, la commissione che io ho presieduto, che ha poi realizzato il dossier approvato dall'UNESCO, è basato su alcune idee che assieme al collega Pierluigi Petrillo, che insegna a Roma diritto comunitario e che ha seguito le parti non solo di contenuto ma anche di forma di questo progetto, abbiamo scritto un libro pubblicato dalla Terza nell'ottobre 2025. In questo caso il mese è importante perché vuol dire che è uscito prima del riconoscimento UNESCO, un libro che si intitola Tutti a tavola, perché la cucina italiana è patrimonio dell'umanità, che non vuol dire che l'UNESCO lo ha riconosciuto patrimonio dell'umanità, vuol dire che secondo noi la cucina italiana ha caratteristiche intrinseche per essere riconosciuta tale, a prescindere da ogni riconoscimento ufficiale. E questo proprio in virtù di quel fatto di cui stavamo parlando, cioè che si tratta di una cultura che storicamente è nata fin dal 3-400, quando compaiono i primi libri in Italia di cucina scritta, e le prime testimonianze che vanno in quella direzione, è nata come aggregazione di culture diverse sul territorio, prima a livello alto e poi molto più avanti anche su piani sociali diversi. Questo però è un tema che è molto importante, su cui voglio dire due cose. Ecco, questa idea di una cultura che nel tempo nasce con una fortissima identità

0: riconosciuta non solo dagli italiani ma nel mondo, proprio per la sua capacità di includere, di aggregare, di rielaborare, ma poi a sua volta di ridistribuire quello che si è elaborato. Noi abbiamo usato una metafora un po' buffa, un po' carina, ci piace, quella della spugna, no? Cucina italiana come spugna che assorbe e poi rilascia. Ecco, questo carattere qui noi lo troviamo da sempre nel modo in cui si forma questa cultura. In senso multiculturale è un ossimoro parlare di una cultura multiculturale, però è quello che dà un senso alla varietà della cucina italiana e non solo della cucina, penso della cultura in genere. Allora, io credo che, come le dicevo, noi abbiamo voluto pubblicare questo libro in cui esprimiamo queste idee prima del riconoscimento UNESCO, perché lo riteniamo un requisito oggettivo e pensiamo che proprio in questo sia l'importanza del riconoscimento, ma non per la cucina italiana, che tutti sanno cos'è, per l'UNESCO, per il mondo. Cioè, questo titolo che abbiamo dato al libro Tutti a tavola vuol dire che quando si mangia italiano ci sono tutti, ci sono già tutti. Quando tu mangi un piatto di spaghetti al pomodoro, io in un libro qualche anno fa ho raccontato questa storia degli spaghetti al pomodoro come metafora un po' della cucina italiana, e ci troviamo di fronte una realtà come la pasta secca lunga che hanno portato in Italia gli arabi nella Sicilia medievale, dopo averla presa in Persia, luogo oggi terribile, e poi una realtà che a un certo momento, molto tardi, include il pomodoro che, come sappiamo tutti, viene dall'America, arriva in Italia sotto forma di salsa dalla Spagna. Cioè è un mondo di cose che si incontrano, ecco, la cucina come incontro, che non esclude per nulla il tema identitario, perché poi da questi incontri nascono identità nuove. Ecco, quindi il problema è di separare l'argomento origini dall'argomento identità, nel senso che le origini sono la storia, ma l'identità è oggi, è quello che attraverso tanti incontri di cose, di prodotti, di saperi, di bisogni.
1: E che include anche scontri, perché poi uno può dire arancino, arancina, può dire meglio in ogni la Sicilia da questo punto di vista è un terreno, un campo di battaglia pazzesco. Voi per questa
0: solo una nota, è vero, campo di battaglia, campo di litigi, però quando si litiga su qualcosa vuol dire che si conosce l'avversario. Cioè, tu perché dici arancino?
1: Per sostenere una tesi ci vuole un'argomentazione.
0: Eh sì, cioè anche sbeffeggiare l'avversario perché fa le cose diversamente vuol dire che tu sai come le fa. Ecco, quindi è la cultura del confronto che può diventare anche cultura del litigio più o meno serio.

0: Senta, un altro tema oltre a questo appunto che abbiamo detto dell'inclusione o comunque della rielaborazione del confronto tra culture, c'è anche però voi avete molto portato avanti anche quello della sostenibilità, che se ho capito bene allude anche ad un'origine, non so se è esatto dire povera o comunque contadina, della cucina italiana, fatta più di foglie che di ciccia.
1: Sì, questo è un tema secondo me molto importante. Prima accennavo al fatto che questa condivisione di saperi, di prodotti, di persone, di cuochi, perché no, per molti secoli è un fatto esclusivamente elitario, è una cucina di corte, è una cucina di palazzo che esclude il mondo contadino. I contadini stanno ognuno, ciascuno nel proprio territorio, a elaborare le proprie cose, a coltivare i propri prodotti, a mangiare i propri prodotti. C'è però un fatto abbastanza importante, molto importante, è tipico della tradizione italiana, cioè che nel caso dell'Italia, a differenza di quanto è accaduto nella maggior parte dei paesi europei, l'alta cucina ha rappresentato anche la cucina popolare. Ovviamente lo ha fatto non prendendola così com'è, ma arricchendola, rielaborandola, aggiungendo cose preziose a preparazioni semplici, però riconoscendo la validità di queste cose, usando, non so, semplici zuppe, che poi magari zuppe di legumi, zuppe d'orzo, zuppe di cereali, la pasta, le preparazioni a base di verdure, e dico queste cose perché sono poi gli elementi tipici della cucina italiana: la capacità di lavorare le verdure, l'importanza dei farinacei, l'importanza della pasta. Ora, l'alta cucina ha saputo interpretare anche questo mondo popolare che in maniera indiretta ha circolato in Italia. Voglio dire, i grandi cuochi di corte che distribuiscono, faccio un esempio, Maestro Martino, il più importante cuoco italiano del Medioevo, nel suo ricettario parla di maccheroni alla genovese, di maccheroni alla romanesca e di maccheroni alla siciliana. E va bene, sono tre modi locali diversi di fare le cose, che rispondono però ciascuno a una identità locale. Allora, noi abbiamo il grande cuoco che fa circolare questi saperi locali, ma ognuno di questi grandi cuochi sa bene che cosa si fa localmente, quindi è una cucina dell'inclusione, non solo perché include dall'esterno, ma perché include anche dal basso, e dal basso viene molto di quello che nel tempo è diventato tipico della cucina italiana, della tradizione italiana. Cose come la melanzana, come il pomodoro, come il riso, come la stessa pasta, sono caratteristici di una cucina popolare che poi diventa di tutti perché viene assunta anche dall'alta cucina. Quindi questo rapporto non alto-basso, ma basso-alto, è tipico della nostra cultura. E ho scritto un paio d'anni fa un libro intitolato Amaro, un gusto italiano, dove racconto proprio questa storia, come un gusto come l'amaro, che oggi è riconosciuto da tutti come tipico del gusto italiano, è un gusto chiaramente di origine contadina, perché legato all'uso delle erbe, soprattutto delle erbe selvatiche, non solo, ma erbe selvatiche. Quindi la consuetudine di maneggiare questo tipo di sapori crea nel mondo contadino un gusto dell'amaro che però non rimane contadino, diventa italiano nel momento in cui anche i cuochi dell'alta cucina lo rappresentano, lo interpretano. Ecco, questo è un libro a cui sono molto affezionato, anche ad altri, ma a questo sono molto affezionato. Fra l'altro sta avendo un grande successo anche in traduzione francese, forse perché questa riflessione sull'amaro a me è nata leggendo un libro francese che parlava degli italiani come persone che hanno il gusto amaro. Come sempre accade, le cose si vedono meglio da fuori che da dentro. Uno fa le cose e...
0: Perché il luogo comune sull'Italia non sarebbe amaro, proprio l'aggettivo più evidente, e invece ne scopriamo un'origine consistente.
1: Sì, io poi a quel punto mi sono messo a fare una ricerca utilizzando ovviamente gli strumenti informatici, sull'uso della parola amaro nella letteratura italiana. E tu ti accorgi di una cosa molto curiosa: quando amaro è una metafora, per gli italiani come per tutti, amaro è una cosa triste. L'amaro è doloroso, l'amaro è triste, l'amaro è angoscioso. Però quando non è più metafora, ma parli di cucina, ecco che tac, diventa un fatto positivo, sempre raccontato in termini di attenzione e con una quantità di aggettivi molto differenziati: l'amaro, l'amarognolo, l'amaretto. Noi siamo il paese che ha inventato un dolce che si chiama amaretto, è un paese dove c'è un vino che si chiama amarone, cioè un paese che utilizza la parola amaro dal punto di vista gustativo con un sottofondo di simpatia, di consuetudine, di affetto, che è unico.
0: Però a me più che la simpatia per l'amaro provo simpatia per le polpette, quindi voglio finire questa conversazione in nome della polpetta, a cui lei ha dedicato un libro, magari ricordiamo anche il titolo, però chiudiamo con, perché poi io sogno sempre di fare una gara di polpette tra gli amici, perché veramente ce ne sono una varietà infinita in Italia. Quindi ci ricordi il suo libro e poi ci dia la ricetta di una polpetta.
1: Guardi, il mio libro si chiamava Il riposo della polpetta, ma non era un vero libro a tesi, era semplicemente una raccolta di brevi saggi giornalistici che ogni tanto mi capita di scrivere, e metteva insieme tante piccole storie attorno al cibo. Però questo titolo veramente ha colpito me prima che... è un titolo che colpisce molto. Ora, Il riposo della polpetta è in realtà è una riflessione sul fatto che quando fai le polpette, se le fai riposare un po', sono più buone. E il mio ragionamento era che in fondo fare le polpette è come elaborare delle idee, perché anche le idee, se le lasci lì un pochino a meditare, vengono più convincenti. Ora, in questo libro, se non sbaglio, cominciavo raccontando che questa idea mi era venuta un giorno mentre insieme a mia moglie Marina facevamo delle polpette mettendo dentro delle cose che di solito non ci mettiamo. Se ricordo bene era un carciofio o qualcosa del genere. Però io non vorrei dare una ricetta di polpetta. Perché? Perché sono malvagio. E voglio finire ribadendo ancora una volta questo concetto, che le polpette si fanno in tutti i modi possibili e non è che ce n'è una che vince sulle altre. Cioè, lei parlava prima di una gara di polpette. Io ci sto a fare la gara, basta che non ci sia il podio del vincitore. Perché il senso della cultura italiana è di fare le cose e di godere della loro diversità, e quindi raccontare come sono diverse le cose e fermarsi lì senza vincitori e senza vinti.
0: Però nelle polpette ci si può veramente rimettere di tutto, eh? Si possono anche avvelenare.
1: Ah beh, quello si può fare sempre. Il veleno, quando si parla di cibo, c'è sempre, è sempre in agguato, ma non solo quando si parla di cibo, si può avvelenare in tanti modi.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

E sulle note del pianoforte di Stefano Bollani si conclude questo interessante incontro di Monica D'Onofrio con il medievista e storico dell'alimentazione Massimo Montanari. Le belle scelte musicali del ciclo curato dalla D'Onofrio sono appannaggio della nostra Giovanna Natalini. Vi ricordo che questa e tutte le altre puntate del ciclo in questione sono a disposizione per essere ascoltate o riascoltate sulla app Rai Play Sound in un'apposita playlist che reca il titolo La vita che mi diedi. E naturalmente anche tutte le puntate in generale di Radio 3 Suite sono disponibili sulla medesima app. E siamo arrivati così, lo sentite dalla sigla, alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. E ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Andrea Perrone e Alessandra Mendolara con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite per domani sera. Naturalmente da domani i nostri ascoltatori ritroveranno al microfono Luisa Santa Cesaria per una trasmissione che darà al suo centro un cartellone musicale davvero d'eccezione, un vero evento, in diretta Euroradio dal Teatro alla Scala di Milano. Il nostro pubblico potrà ascoltare la Carmen di Bizet con Miu Wun Chung alla testa dei complessi scaligeri per uno spettacolo che vede la regia di Damiano Micheletto. E Luisa Santa Cesaria, assieme a Gaia Varone e Oreste Bossini, ci racconteranno in diretta le fasi e i dettagli dello spettacolo. Dunque per questa sera davvero è tutto, un saluto ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buonanotte a tutti voi.

una musica scarna e un po' fuori dal tempo, quella di Adrian De Alfonso, una musica che apre a un mondo distorto, bizzarro, fatto di elementi del folklore iberico intrecciati con elettronica e interferenze radio. Via Tor, il titolo del suo ultimo album uscito per Maple Death Records, e La cara e stupida del ritmo, il brano con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo ricordando subito i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E allora, Adrian De Alfonso ha suonato diverse volte in Italia, i suoi live sono delle esperienze piuttosto particolari da vivere da vicino, in cui il pubblico è coinvolto in prima persona nell'utilizzo di radioline le cui interferenze si intrecciano con la musica suonata dall'artista originario della Galizia, artista che è stato tra le altre cose anche ospite della passata edizione del Festival Piedicavallo, in particolare della sezione Luria, appuntamento a cui è dedicata l'intera puntata di Battiti di questa notte, in cui riascolteremo due concerti che sono stati proposti proprio nell'edizione 2025 della sezione Luria. Ma raccontiamo qualcosa in più di Piedicavallo, festival che intanto si svolge in un contesto straordinario, quello dell'Alta Valle Cervo in provincia di Biella, quindi completamente circondato dal verde e dalle montagne. Piedicavallo è diviso in due sezioni, appunto una storica chiamata SARV, che esiste da 36 anni, è dedicata principalmente al repertorio classico, e poi una più giovane che esiste invece da 5 anni, chiamata Luria, e incentrata su suoni diciamo sperimentali, più contemporanei, e che propone all'interno del cartellone concerti DJ set e performance artistiche. Entrambe le sezioni, SARV e Luria, hanno luogo nel mese di agosto. Le location finora coinvolte sono state una vicino al fiume, quindi completamente all'aperto, e poi due al chiuso, il piccolo Tempio Valdese e il piccolo Teatro Regina Margherita, che si trova nella parte alta del borgo di Piedicavallo. Lo scorso anno, quindi nell'edizione 2025, che era la quarta di Luria, questa sezione ha ospitato tra gli altri i concerti appunto di Adrian De Alfonso, di Afrorac, Antonina Novazka, da Lemurian The Polyphonic Swarm, Crash Curcuma, Elena Colombi, Maria Violenza con un DJ set, Lupo Uberto con una passeggiata sonora, e poi ancora tra gli altri Emmanuel Parrenen e Geister. Avremo presto modo di farci raccontare qualcosa sulla prossima edizione di Luria all'interno appunto di Piedicavallo. Sono state intanto annunciate le date dal 21 al 23 agosto. Intanto stanotte riascoltiamo due dei concerti forse più belli e più ipnotici della passata edizione, ovvero proprio quello di Emmanuel Parrenen e De Geister, che sarebbe il trio composto da Olivia Salvadori, Achide Monna e Kobe 6. Cominciamo ascoltando il set di Emmanuel Parrenen, che si è svolto al Tempio Valdese, una location molto piccola dove gli artisti si esibiscono per due set in sequenza di circa mezz'ora per far appunto partecipare più persone. Emmanuel Parrenen l'abbiamo ascoltata di recente in uno speciale dedicato alla Gironda, è una delle grandi musiciste legate al movimento del folk francese, e a partire dagli anni 60 Emmanuel Parrenen ha portato avanti uno studio sugli strumenti antichi della tradizione, in dialogo con la sperimentazione e l'elettronica. Oltre alla ghironda, anche arpa, dulcimer, diciamo questi sono gli strumenti che la Parrenen ha principalmente suonato nel corso degli anni. A Piedicavallo ha proposto, ed è quello che stiamo per ascoltare, un concerto tra forma canzone e lunghe parti strumentali, immaginiamo anche improvvisate, molto intense, molto potenti, ipnotiche. Ghironda, spinetta, quindi diciamo uno strumento a tastiera che ricorda il clavicembalo, e ovviamente voce, gli strumenti utilizzati, insieme, come sentiremo, all'accompagnamento di Hit Gas, che era invece a chitarra ed elettronica. L'ascoltiamo, il set di Emmanuel Parrenen dura poco meno di mezz'ora e si è svolto il 24 agosto del 2025 a Piedicavallo. Noi ci ritroviamo più tardi. Emmanuel Parrenen live per la sezione Luria.

0: Grazie mille.
1: In sottofondo ancora gli applausi per Emmanuelle Paréné. L'abbiamo ascoltata nel suo concerto al Festival Piedicavallo 2025. Riemergiamo dal flusso magnetico della sua Gironde insieme alla Spinetta. La musicista francese si è esibita con Hit Gas, che era chitarra ed elettronica, alla quarta edizione della sezione Luria del Festival Piedicavallo, festival che si tiene in una versione, diciamo, anche dedicata alla classica da tantissimi anni nell'Alta Valle Cervo, quindi in provincia di Biella, festival che tornerà anche nel 2026. In particolare la sezione Luria sarà dal 21 al 23 agosto. E come anticipato, la Notte di Battiti continua con un altro concerto che si è svolto nell'ambito della sezione Luria del Festival Piedicavallo edizione 2025, il concerto dei Geister. Quindi dal folk di Emmanuelle Paréné ci spostiamo verso un'intersezione molto particolare tra elettronica, avanguardia e lirica. Un progetto che è nato dall'incontro tra la performer e cantante Olivia Salvadori, il batterista Kide Monna, già componente dei Boningen, e le sperimentazioni sonore di Kobe 6, che abbiamo ascoltato in tante versioni sia da solista sia con le numerose collaborazioni legate soprattutto alla scena underground sperimentale londinese. L'album d'esordio dei Geister è uscito a fine 2024 per l'etichetta ED93 e a Piedicavallo il trio ha proposto un live molto intenso, molto scuro, assolutamente originale nel fondere la furia percussiva di Achide Monna con la potenza della voce di Olivia Salvadori, artista italo-australiana, capace di passare in maniera molto fluida da un registro all'altro, da una pratica più puramente sperimentale nell'utilizzo della voce alla tonalità da soprano, che è appunto una delle sue caratteristiche, una delle sue diciamo declinazioni più frequenti, il tutto accompagnato appunto dai beat e talvolta anche dalla voce di Kobe 6. I Geister li abbiamo visti prima di questo concerto di Piedicavallo a Leghe Su 2024 e possiamo dire che al Festival biellese hanno proposto un set forse ancora più magico, più compatto, in parte immaginiamo anche grazie alla location, il teatro, ma al Festival biellese hanno proposto un set forse ancora più magico, più compatto, in parte immaginiamo anche grazie alla location, il teatro Margherita, molto intima, molto

0: Geister dal vivo all'edizione 2025 della sezione Luria del Festival Piedicavallo, un trio nato dall'incontro fra la performer e soprano Olivia Salvadori alla voce, Akiki De Monna, già componente dei giapponesi Boningen, a batteria acustica, elettronica e voce, e infine Kobe 6 a tastiere, batteria elettronica, percussioni e voce. Come anticipato in apertura, Piedicavallo tornerà ad agosto sia con la sezione dedicata alla classica Sarv nella prima parte del mese, sia con la quinta edizione della sezione sperimentale Luria, di cui avremo modo di parlarvi nelle prossime notti. Un nome, quello del trio The Geister, che prende spunto dai geyser islandesi, come qualcosa raccontano nella descrizione poi dell'album, che è rimasta latente, sotterranea, a ribollire per diverso tempo e che poi è esplosa letteralmente nel disco, che è stato registrato proprio in Islanda e che esplode soprattutto durante i concerti. Il progetto Geister è nato a seguito della prima collaborazione insieme nel 2017 di Olivia Salvadori con Kobe 6 nell'ambito di una residenza artistica guidata dal collettivo Tutto Questo Sentire, una residenza che si è svolta per tanti anni in Toscana, da cui poi nel tempo è scaturito un album che è stato pubblicato da Osar Editions, che è l'etichetta di Elena Colombi, anche lei presente a Piedicavallo e che ascolteremo poi prossimamente con il suo set all'interno del Festival, che è stato un set particolare, site specific. Chiudiamo quindi la puntata di questa notte ricordando le date di Luria nell'ambito di Piedicavallo Festival dal 21 al 23 agosto 2026, e anche facendo un po' un salto indietro nel tempo, ascoltando proprio un brano dall'album Spazio per azioni luminescenti, nato dalla collaborazione tra Olivia Salvadori, Kobe 6, Elena Colombi e poi Sandro Mussida e Rebecca Salvadori del collettivo Tutto Questo Sentire. Il disco è uscito proprio per Osar Editions. Il brano che ascoltiamo è What Remains. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili.
1: What remains? What remains?

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: William Boyce, Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 5. Allegro ma non troppo, allegro assai, tempo di gavotta, tempo di minuetto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di William Boes avete ascoltato Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 5. Henryk Wieniawski, Scherzo tarantella in sol minore per violino e pianoforte, opera 16. Maxim Vengerov, violino. Jan Braun, pianoforte.

0: di Henryk Wieniawski avete ascoltato Scherzo tarantella in sol minore per violino e pianoforte, opera 16. Maxim Vengerov, violino. Jan Braun, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, Il Signore Dio è sole e scudo, cantata a Bach Werke Verzeichnis 79. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata Il Signore Dio è Sole e Scudo, Bach Werke Verzeichnis 79. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per due trombe, archi e basso continuo, RV 537. Arrangiamento di Raymond Lippard. Allegro, largo, allegro. Wynton Marsalis, tromba. English Chamber Orchestra, diretta da Raymond Lippard.